ci vuole fantasia. E allora che si fa? Già, riprenditi la vita che vuoi tu.

resta con me, perché la notte mi fa perdere. Poi non ho voglia di sognare, perché domani è uguale. Resta con me, anche se è una vita che usciamo insieme. Dormire con te stanotte è importante, perché ci vogliamo bene. Non è semplice restare complici, un amante credibile.

resta con me, perché da solo non ho fame, poi non è bello cucinare, solo per me.

0: zia Giulia.
1: Good morning 101.
2: Sono le 6:04.

0: Punto Meteo Regione. A cura dell'OSMER, Osservatorio Meteorologico dell'ARPA Friuli Venezia Giulia.
1: Buongiorno, benvenuti all'appuntamento con il Meteo Venezia Giulia. Oggi cielo da poco nuvoloso variabile, soffierà borino e bora moderata fino a mattina. In seguito brezza, la temperatura sarà un ulteriore lieve calo. Temperatura minima 10 gradi, la massima 24, a 1000 metri 11 e 2000 metri 4. Domani cielo da nuvoloso variabile, pomeriggio possibili rovesci e temporali sparsi che a partire dalla zona montana potranno essere proprio interessare pianure e costa. Nelle ore centrali soffierà vento da sud moderato. Temperatura minima 12, la massima 23, a 1000 metri 11 a 2000 metri 7 gradi.
2: A Città Fiera lo shopping è a misura di famiglia. Tantissime le novità moda per la casa e per il tuo tempo libero. Città Fiera ti aspetta tutti i giorni dal lunedì alla domenica a Torreano di Martignacco. Scopri tutti i dettagli e tutte le anticipazioni su www.cittafiera.it e seguici sui social.
3: Good morning 101.
4: Sono le 6 e 18 minuti.
3: Good morning 101.
5: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto, però per altre cicatrici

0: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Radio.0, la radio ufficiale della Pallacanestro Trieste, presenta domenica 27 settembre alle ore 16 la radiocronaca della partita Olimpia Milano Pallacanestro Trieste, solo sulle frequenze di Radio.0 e in streaming su radio.0.it.

tardi che non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola maledetto, veloce come un pizzicotto. Volta che ho fatto l'amore avevo 15 anni, sopra un vecchio materasso tenevamo chiusi gli occhi.

fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

0: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli.
1: A settembre, Renault Clio full hybrid tech, tu a tasso zero. Taigo 1 e 61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobiles Financial Services, info e condizioni in sede.
2: Da Auto Nord Fioretto, a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.

0: Radio.0, stelle e stelle. L'oroscopo a cura di Barba Nera.
1: Bentrovati con l'oroscopo del giorno di Barba Nera. Vediamo cosa hanno in serbo per noi le stelle. Mercoledì 23 settembre, Ariete, la luna in acquario ci offre intuizioni vivaci e connessioni tra idee lontane. Sul lavoro è il momento giusto per soluzioni originali convincenti. Toro, mercoledì speciale con l'ingresso dell'autunno, è ora di bilanci e di riflessioni importanti. Consideriamo ciò che abbiamo costruito con determinazione. Gemelli, entra la stagione autunnale. La stagione cambia, la luce cambia, cambiano i ritmi. Anche noi siamo diversi da 3 mesi fa. La vita è in movimento. Cancro, il sole entra in bilancia e l'atmosfera si trasforma. Finisce l'estate, portando riflessioni su equilibri da ritrovare e scelte da maturare con saggezza. Leone, la nuova stagione comincia con un senso di equilibrio che ci fa stare bene con noi stessi. La luce del sole in sestile favorisce gli scambi e la socialità. Vergine, il sole passa in bilancia e l'attenzione si sposta sull'equilibrio relazionale. La nostra perizia e precisione diventano un servizio per gli altri. Bilancia, il sole arriva nel nostro cielo e il compleanno solare inizia. Torniamo al centro della nostra storia. L'energia personale sale di tono in modo netto. Scorpione, Venere congiunta favorisce le storie d'amore e Marte in trigono le condisce con la passione. Una proposta da lontano merita più di semplice curiosità. Sagittario, la quadratura del sole cede il posto al sestile. Sentiamo il cambio nell'aria e non è una suggestione, è un mutamento reale di energie che lavora per noi. Capricorno, il sole va in bilancia e il trigono cede alla quadratura. Sentiamo il cambio di stagione nel corpo e nella mente, come uno scarto chiaro e definito. Acquario, il nostro carisma oggi è una calamita per nuovi affari. Sfruttiamo questa visibilità per stringere alleanze strategiche a lungo termine. Pesci, il sole entra in bilancia e l'opposizione si spegne. La pressione che ha attraversato il mese si dissolve. Respiriamo senza quella tensione di fondo. Almanacco Barba Nera. Ciò che dice poi si avvera.
2: L'oroscopo vi è stato offerto da...
3: Naviga verso il successo guidato dalle stelle dell'innovazione con Belletti Group. Partner dei grandi costruttori, Belletti Group è leader nell'impiantistica navale, industriale e civile. E per chi sogna una casa ristrutturata, chiavi in mano, visita bellettigroup.com e scopri un mondo di soluzioni all'avanguardia.
4: Good morning 101.
5: Sono le 6:48.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 7:01.
2: Buongiorno da Laura Supino. Trump infuoca l'Assemblea Generale dell'ONU con un intervento tutto all'attacco per l'Iran. Le parole più dure: un'intesa potrebbe arrivare dopo le elezioni di midterm, ma devo decidere se fare un accordo o annientarli, ha detto. E l'Iran reagisce, pronti ad infliggere agli aggressori colpi ancora più duri, fanno sapere i comandi militari. Secondo indiscrezioni, tuttavia, gli inviati Witkoff e Kushner avrebbero incontrato il ministro degli esteri iraniano Araghchi. E a New York Trump ha anche firmato l'accordo con Danimarca e Groenlandia, che attribuisce agli Stati Uniti il controllo esclusivo sulla sicurezza dell'isola artica. Quando Mattarella era ministro dell'istruzione, invitava a non concentrare ragazzi stranieri nella stessa classe, lo ha detto la premier Meloni, commentando le parole del capo dello Stato sul valore inclusivo della scuola. La tragedia di ieri mattina a Torino: morto in ospedale il bimbo di 7 anni investito sulla pista ciclabile mentre andava a scuola in bici insieme al papà. Il conducente dell'auto si era subito fermato. È tutto, grazie dell'ascolto.
0: Sette secoli di storia, 3 frammenti unici, un racconto europeo, la mostra internazionale Il Vangelo di Marco, dal 13 settembre 2026 al 25 aprile 2027 a Palazzo Majdzlik ad Aquileia. Per la prima volta dopo 7 secoli potrete ammirare uno dei più preziosi codici dell'Europa medievale. L'esposizione è promossa e organizzata da Fondazione Aquileia. Info su ilvangelodimarco.org.
3: Porco ostinato, se pensi che la tua situazione sia proprio grave, esistiamo noi, Cisto, l'impresa di pulizie che rimette tutto a nuovo, case, uffici e ambienti da far tornare splendenti. Con Cisto, un risultato bello, fresco e mai visto. Ci trovi in via Carducci 37 a Trieste. Chiama subito 371 190 4121. Cisto, come non lo hai mai visto?
4: Un buon serramento non vale nulla senza un montaggio perfetto. Non rischiare, scegli Alvin Serramenti. Siamo gli specialisti dell'installazione di infissi, tapparelle, zanzariere e serrande Orman. A Trieste e provincia. Proteggi la tua casa con le nostre porte interne e blindate. Solo personale esperto, qualificato e dipendente della nostra azienda. Massima qualità e montaggio a regola d'arte.

0: Urban Edition. Prova la gamma elettrificata. Gioca e ritira il tuo gadget. Honda ti aspetta alla Barcolana. Tu cosa aspetti?
1: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Meteoregione, a cura dell'OSMER, Osservatorio Meteorologico dell'ARPA Friuli Venezia Giulia.
1: Buongiorno, benvenuto all'appuntamento con il Meteo di Venezia Giulia. Oggi cielo da poco nuvoloso variabile, soffierà borino e bora moderata fino a mattina. In seguito brezza, la temperatura sarà un ulteriore lieve calo. Temperatura minima 10 gradi, la massima 24, a 1000 metri 11 e 2000 metri 4. Domani cielo da nuvoloso variabile, pomeriggio possibili rovesci o temporali sparsi che a partire dalla zona montana potranno essere proprio interessare pianure e costa. Nelle ore centrali soffierà vento da sud moderato. Temperatura minima 12, la massima 23, a 1000 metri 11 a 2000 metri 7 gradi.
2: A Città Fiera lo shopping è a misura di famiglia. Tantissime le novità moda per la casa e per il tuo tempo libero. Città Fiera ti aspetta tutti i giorni dal lunedì alla domenica a Torreano di Martignacco. Scopri tutti i dettagli e tutte le anticipazioni su www.cittafiera.it e seguici sui social.

0: Affila utensili Natisone, strada Cividale Oleis, presso la zona artigianale Leproso di Premariaco, vi offre l'almanacco del giorno.
1: Mercoledì 23, eccoci qua. Ah, finalmente, San Pio di Pietralcina. Accade oggi omicidio del giornalista Giancarlo Siani, 1985. I nazisti uccidono invece Salvo D'Acquisto, 1943. 1889 fondata la Nintendo, grande alternativa business, insomma, che imprenditoria giapponese. 1910 l'Europa pubblica il fantasma dell'opera. 2008 Google lancia Android. Nati in questo giorno Ray Charles, grande scomparso nel 2004, ma nel 1930 insomma è stato uno dei grandi pianisti e cantante soul. Bruce Springsteen, grande cantante rock, 1949. Julio Iglesias, anche lui grande considerato il più celebre cantante, 1943. Gino Paoli, 1934, anche lui grande cantante proprio della nostra regione. Aldo Moro, 1916, invece protagonista della politica del Novecento in Italia. Paolo Rossi, ex calciatore, 1956. Giusefa Idem, un'ex campionessa di tedesca, 1964. E Antonio Cairoli, invece 1995, che è stato un pilota per motociclistico. Di Google, Arabia Saudita, loro festeggiano proprio nazionale che ricorda l'anniversario della fondazione dell'attuale Regno Saudita. Scomparsi oggi Pablo Neruda, 1973, un cantore passionale sensuale. Giancarlo Siani, 1985, simbolo del giornalismo italiano. E Salvo D'Acquisto, proprio il simbolo della secolare storia dell'arma dei carabinieri, 1943.
2: Hai bisogno di un utensile da taglio particolare e non sai dove rivolgerti? Il posto giusto è Affila Utensili Natisone. Tantissimi tipi di utensili da taglio, dal coltello da cucina all'utensile più tecnologico. Utensili per il taglio del legno, metalli e plastiche, per hobbistica, casa, ristorazione e boschivi. Inoltre, marchiatura laser e servizio consulenza e soluzione per il taglio.
3: Quando tagliare non è separare ma creare, affidati ad Affila Utensili Natisone. Strada Cividale Oleis, presso la zona artigianale Leproso di Premariacco. Per info affilautensili.com.

0: Voglia di viaggiare, di studiare o lavorare in Francia o in un paese francofono? Di arricchire il tuo curriculum? Impara il francese. Vieni all'Alliance Française. I corsi stanno per partire. L'Alliance Française è nel cuore di Trieste, in piazza Sant'Antonio Nuovo 2. Un'isola francese dove troverai il corso che fa per te. In piccoli gruppi, per bambini, ragazzi e adulti e corsi online. Unico ente certificatore in regione accreditato per le certificazioni, riconosciuto a livello internazionale. Ma è anche luogo di incontro e di cultura. Organizza cineforum e incontri con autori, mostre. Per informazioni, aftrieste.it.
1: Dal 1965, per ABO Pubblicità opera in Friuli, proponendo infinite soluzioni per ogni esigenza. Cartellonistica di ogni tipo, insegne luminose, stampa digitale, striscioni stradali, scritte e decorazioni su automezzi, vetrine e capannoni. Chiamalo 0432 66 88 83 oppure visita il sito perabo.it. E da oggi, novità! Stampiamo tutto su tutto! Personalizziamo abbigliamento e accessori, dalle t-shirt alle calzature. Con Perabo, tutto si può.
2: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
3: La musica, l'informazione, la pubblicità con le migliori aziende e tanto, tanto amore per il territorio. Tutto questo e molto di più è Radio.0, la migliore radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Radio.0 e il Tiare ti aspettano a Gorizia. Dal 24 al 27 settembre c'è Gusti di Frontiera, il più grande evento enogastronomico del Triveneto. Passa dallo stand Tiare, interviste live con Igor da Milano, omaggi, gadget e drink gratuiti. Vivi il gusto, vivi Gorizia con il Tiare e Radio.0. Vi aspettiamo!
1: Da Area Frutta in via Giulia 35 a Trieste, la freschezza è di casa. Frutta e verdura di prima scelta, sempre fresca, tante offerte ogni giorno e tutta la convenienza che cerchi. E se non hai voglia di cucinare, passa da Area Food Gastronomia. Piatti pronti, preparati con i prodotti freschi dell'ortofrutta, da portare a casa o con servizio delivery. Consegne per privati e in grosso, sia di frutta e verdura che di gastronomia. Area Frutta compie 5 anni e ti aspetta con sorrisi, gentilezza e professionalità. Ortofrutta, aperta dal lunedì al venerdì non stop, 8-19-30, sabato 8-14, gastronomia 9-30-15, Area Frutta e Area Food Gastronomia, via Giulia 35, Trieste.
2: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
3: A settembre, Renault Clio Full Hybrid E-Tech, tuo a tasso zero. TAEG 1,61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
4: Da Auto Nord Fioretto, a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
5: Divertimento acquatico per tutta la famiglia a Warm Bad Villach. Scivoli, rafting sui gommoni, piscina per bimbi piccoli e una piscina olimpionica per gli amanti del nuoto. Qui non ci si annoia mai. Visitate anche la nostra spa con saune, bagni turchi, rituali a mam, trattamenti viso e corpo per farsi coccolare. Dove? Alle terme di Warm Bad a Warm Bad Villach. Siamo aperti ogni giorno dalle 9 alle 22. Ci vediamo presto a Warm Bad Villach. Prenotatevi online per un accesso garantito su kernterme.com.

0: Radio.0, stelle e stelle. L'oroscopo a cura di Barba Nera.
1: Bentrovati con l'oroscopo del giorno di Barba Nera. Vediamo cosa hanno in serbo per noi le stelle. Mercoledì 23 settembre, Ariete, la luna in acquario ci offre intuizioni vivaci e connessioni tra idee lontane. Sul lavoro è il momento giusto per soluzioni originali convincenti. Toro, mercoledì speciale con l'ingresso dell'autunno, è ora di bilanci e di riflessioni importanti. Consideriamo ciò che abbiamo costruito con determinazione. Gemelli, entra la stagione autunnale. La stagione cambia, la luce cambia, cambiano i ritmi. Anche noi siamo diversi da 3 mesi fa. La vita è in movimento. Cancro, il sole entra in bilancia e l'atmosfera si trasforma. Finisce l'estate, portando riflessioni su equilibri da ritrovare e scelte da maturare con saggezza. Leone, la nuova stagione comincia con un senso di equilibrio che ci fa stare bene con noi stessi. La luce del sole in sestile favorisce gli scambi e la socialità. Vergine, il sole passa in bilancia e l'attenzione si sposta sull'equilibrio relazionale. La nostra perizia e precisione diventano un servizio per gli altri. Bilancia, il sole arriva nel nostro cielo e il compleanno solare inizia. Torniamo al centro della nostra storia. L'energia personale sale di tono in modo netto. Scorpione, Venere congiunta favorisce le storie d'amore e Marte in trigono le condisce con la passione. Una proposta da lontano merita più di semplice curiosità. Sagittario, la quadratura del sole cede il posto al sestile. Sentiamo il cambio nell'aria e non è una suggestione, è un mutamento reale di energie che lavora per noi. Capricorno, il sole va in bilancia e il trigono cede alla quadratura. Sentiamo il cambio di stagione nel corpo e nella mente, come uno scarto chiaro e definito. Acquario, il nostro carisma oggi è una calamita per nuovi affari. Sfruttiamo questa visibilità per stringere alleanze strategiche a lungo termine. Pesci, il sole entra in bilancia e l'opposizione si spegne. La pressione che ha attraversato il mese si dissolve. Respiriamo senza quella tensione di fondo. Almanacco Barba Nera. Ciò che dice poi si avvera.
2: L'oroscopo vi è stato offerto da...
3: Naviga verso il successo guidato dalle stelle dell'innovazione con Belletti Group. Partner dei grandi costruttori, Belletti Group è leader nell'impiantistica navale, industriale e civile. E per chi sogna una casa ristrutturata, chiavi in mano, visita bellettigroup.com e scopri un mondo di soluzioni all'avanguardia.

0: spiagge, mari e venti. Il bollettino nautico del Friuli Venezia Giulia e Veneto Orientale.
1: Buongiorno, benvenuti all'appuntamento con il meteo della costa in Venezia Giulia. Vediamo subito oggi: cielo da poco nuvolo variabile, soffia la borina e bora moderata fino a mattino, 14 gradi la minima, 21 gradi la massima. Domani invece cielo da nuvoloso variabile, pomeriggio possibili rovesci o temporali sparsi, temperatura minima 12 gradi, la massima 24. Andiamo a vedere il grado Lignano: oggi nuvolosità innocua, venti che vanno fino a 28 km all'ora, 13 invece 21 gradi la temperatura minima e massima. Nuvolosità invece domani innocua, raffiche fino a 18 km all'ora, temperature dai 14 ai 22 gradi. Andiamo a vedere invece a Jesolo, Bibione, Caorle, l'isola di Venezia: oggi qualche nube sparsa, venti che vanno fino a 27 km all'ora, temperature dai 16 ai 21 gradi. Domani nuvolosità sparsa, venti fino a 21 km all'ora e temperature dai 15 ai 23 gradi.
0: Il bollettino nautico spiagge, mari e venti vi è stato offerto da
2: Ocean Marine. È una marina situata in una posizione strategica, riparata e con un comodo parcheggio.
3: Alaggio, rimessaggio esterno ed interno, ormeggio e altre operazioni accessorie. All'interno dell'Ocean Marine è possibile svolgere in proprio le lavorazioni sulle imbarcazioni con tariffe competitive.
2: Lo svago è garantito dalla presenza di due clubhouse con piscine, bar e ristoranti.
3: Ocean Marine è la prima marina in Friuli Venezia Giulia che ha ottenuto le certificazioni in materia di sicurezza, qualità, ambiente, UNI-EN ISO.
2: Ocean Marine, la nautica per tutti. Via Consiglio d'Europa 42, 36 e 50 a Monfalcone. Oceanmarine.it.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 8:02.
2: Buongiorno da Marco Mancini. Trump infuoca l'81esima assemblea generale dell'ONU, presenti leader di oltre 100 paesi del mondo. Nel suo intervento il presidente degli Stati Uniti ha rivendicato successi senza precedenti della sua amministrazione in campo economico e in politica estera, rivendicando tutte le crisi internazionali aperte. Le parole più dure sono state per l'Iran. Nicola De Muro.
3: Non ha tradito le attese Trump, un discorso infuocato all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York, toccati i suoi temi classici, i propri successi, gli affondi all'ONU e al multilateralismo, minacce a Cuba, descritta come nazione fallita destinata alla libertà, insulti alla Corte Penale Internazionale definita una banda di teppisti e poi l'annuncio di due basi USA in Groenlandia con l'accordo poi effettivamente firmato dopo l'Assemblea con la Danimarca. Ancora la richiesta a Putin di porre fine alla guerra in Ucraina. Ma il nucleo dell'intervento è stato il pugno di ferro contro Teheran. La mia posizione è molto semplice: al primo sponsor mondiale del terrore non consentirò di possedere l'arma nucleare. Pur senza chiudere la porta a un colloquio con il presidente iraniano Pezeshkian a New York, Trump ha definito fallimentare la diplomazia ONU, sostenendo che per una vera stabilità sono inutili le parole vuote. Ha poi spiazzato la platea dichiarando: devo decidere se fare un accordo con l'Iran o annientarli per sempre e cacciarli all'inferno, ma forse dopo le nostre elezioni di metà mandato farò l'accordo, aggiungendo in chiusura: sono disperati, lo vogliono anche loro dopo le nostre elezioni di midterm.
2: E l'Iran reagisce alle parole di Trump.

0: era ministro dell'istruzione, redigeva circolari che invitavano a non concentrare ragazzi stranieri nella stessa classe, una misura di buon senso. Mi pare sia giusto portarla avanti. Lo ha detto la premier Meloni commentando le parole di Mattarella, che lunedì ad Amatrice aveva detto: la scuola aiuta a non formare ghetti. Tirare per la giacca il Presidente della Repubblica cercando di trascinarlo, come ha fatto Meloni, sulla polemica strumentale del giorno è segno evidente di una totale mancanza di senso dello Stato. È la replica della segretaria del PD Schlein alle parole della Presidente del Consiglio, quella di Palazzo Chigi, aggiunge la leader Dem, costituisce una provocazione diretta alla più alta carica dello Stato, una cosa di cui l'Italia non ha assolutamente bisogno. L'Italia rimane soggetta alla procedura di infrazione dell'Unione Europea per disavanzo eccessivo, lo certifica l'Istat, che ha confermato per il 2025 il rapporto deficit-PIL al 3,1%, un decimale sopra il consentito da Bruxelles. Giudizi diversi dal mondo politico, il meloniano Rampelli e il 5 Stelle Conte.
1: Io penso che l'Unione Europea abbia comunque dimostrato tutte le sue latenze e i suoi difetti di fabbricazione, su cui dovremo lavorare per riformare l'Europa, perché un conto è dire che c'è una procedura di infrazione dovuta a uno scostamento importante e altro conto invece è verificare che una nazione entra con l'8,1% e dopo soli 4 anni sta al 3,079.
2: L'Istat certifica che il paese non cresce, il paese è in ginocchio. Prendiamo 13 miliardi e mezzo dal ponte sullo stretto, prendiamo gli extra profitti alle aziende energetiche, contrastiamo fortemente la speculazione finanziaria e ancora prendiamo e recuperiamo risorse dal riarmo. Quelle sono spese folli.
0: La tragedia di ieri mattina a Torino, dove un bambino di 7 anni è morto all'ospedale infantile Regina Margherita dopo essere stato investito da un'auto mentre era in sella alla sua bici per andare a scuola insieme al papà. Le sue condizioni erano apparse fin da subito disperate. Nel pomeriggio il decesso. Dopo l'incidente il conducente dell'auto si era subito fermato. La nazionale si prepara alle sfide di Nations League nel ritiro di Coverciano, l'esordio con Mancini, tornato alla guida dell'Italia, a Roma venerdì sera con il Belgio. Tra gli esordienti anche il difensore 22enne del Brentford, Kayode, che ripercorre il momento determinante della sua carriera.
3: Ovviamente fare un passaggio da un club professionista come quello della Juventus e poi arrivare a Gozzane è totalmente diverso, ma la verità che c'è è stata che proprio quella mi ha dato la forza di poter tornare a questi livelli e a lottare per raggiungere qualcosa. Quindi l'esperienza a Gozzano, dove ho fatto un campionato di Serie D a 16 anni, mi ha formato veramente veramente tanto. Quindi un consiglio che do anche a molti giovani di non disperarsi se questa cosa succede.
0: È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, una buona giornata.
4: La nuova stagione del Teatro Stabile Sloveno sta per iniziare. Prenota il tuo posto nello storico Teatro Triestino, internazionale da sempre. Gli spettacoli sono sovratitolati in italiano e, per le repliche pomeridiane, è disponibile la navetta gratuita fino a esaurimento posti. Per prenotare chiamalo 040 24 52 616 oppure compila il modulo su teatersg.com. Teatro Stabile Sloveno, una nuova stagione di emozioni ti aspetta.
5: È il momento giusto per regalare nuova luce al tuo viso. Al Centro Benessere Arcadia scopri Golden APG. Il trattamento dall'effetto lifting immediato stimola in profondità la naturale produzione di collagene, elastina e acido ialuronico per ridefinire i contorni, attenuare le rughe e illuminare l'incarnato. Risultato? Un viso più tonico, fresco e luminoso. Già in pochi trattamenti. Prova Golden APG al Centro Benessere Arcadia in corso Saba 28 a Trieste. Prenota ora allo 040 63 68 50. Con Arcadia, più giovane, più bella.
6: Radio.0, la radio ufficiale della Pallacanestro Trieste, presenta domenica 27 settembre alle ore 16 la radiocronaca della partita Olimpia Milano Pallacanestro Trieste, solo sulle frequenze di Radio.0 e in streaming su radio.0.it.
7: Alle scuderie del Castello di Miramare arriva l'imperdibile mostra Una Sfinge l'attrae. Massimiliano d'Asburgo e le collezioni egizie tra Trieste e Vienna. Dopo più di un secolo, una parte preziosa della collezione egizia di Massimiliano d'Asburgo ritorna eccezionalmente a Trieste dal Kunst.

0: Kunsthistorisches Museum di Vienna. Oltre 100 straordinarie opere raccontano il fascino senza tempo dell'antico Egitto. Fino al 1 novembre alle Scuderie del Castello di Miramare a Trieste. Info e biglietti su miramare.cultura.gov.it. La qualità e l'affidabilità giapponese di Honda Auto prendono il largo alla 58esima edizione della Barcolana. Honda è automotive partner della regata più grande al mondo e ti aspetta a Trieste insieme al campione di moto Gregorio Paltrinieri, ospite d'onore di Barcolana Nuota Powered by Honda. Dal 2 all'11 ottobre vieni in piazza Unità d'Italia. Scopri il nuovo Honda CRV Urban Edition. Prova la gamma elettrificata. Gioca e ritira il tuo gadget. Honda ti aspetta alla Barcolana. Tu cosa aspetti?
1: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Dal 1965, per Abò Pubblicità opera in Friuli, proponendo infinite soluzioni per ogni esigenza. Cartellonistica di ogni tipo, insegne luminose, stampa digitale, striscioni stradali, scritte e decorazioni su automezzi, vetrine e capannoni. Chiamalo 0432 66 88 83 oppure visita il sito perabo.it. E da oggi, novità! Stampiamo tutto su tutto. Personalizziamo abbigliamento e accessori, dalle t-shirt alle calzature. Con Perabò tutto si può.
1: Dal 24 al 27 settembre Tiare ti aspetta a Gorizia per Gusti di Frontiera, il più grande evento enogastronomico del Triveneto. 4 giorni tra sapori, emozioni e scoperte nel cuore del Friuli Venezia Giulia. Passa al nostro stand in piazza del municipio, iscriviti alla community Tiare e ricevi gadget esclusivi e drink gratuiti. Tiare on the road per Gusti di Frontiera, le emozioni del territorio insieme a te. Maggiori informazioni su tiareshopping.com. Tiare on the road. Vivi il gusto, vivi le emozioni.
2: Cerchi soluzioni per vivere meglio?
3: Trovale in Casa Moderna a Udine Fiere. Nei primi 2 weekend di ottobre scopri proposte e consigli per una casa e un giardino confortevoli, sicuri e a risparmio energetico.
2: Ti aspettiamo dal 2 al 5 e dal 9 al 12 ottobre insieme alla terza edizione di Saperi e Sapori. Il bello e il buono del saper fare in Friuli Venezia Giulia.
4: È tempo di rinnovare la tua casa. Da Zoanelli Serramenti trovi serramenti in alluminio, in legno alluminio e in PVC. Ampia scelta di porte interne e porte blindate e cancelletti di sicurezza. Tutti i prodotti sono garantiti da marchi di eccellenza e qualità italiana. Vieni a visitare il nostro showroom in via Rossetti 51 e approfitta delle detrazioni fiscali. Chiama allo 040 36 81 46. Da Zoanelli Serramenti, l'eccellenza è di casa. E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi? E con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.

0: Da Area Frutta in via Giulia 35 a Trieste. La freschezza è di casa. Frutta e verdura di prima scelta, sempre fresca. Tante offerte ogni giorno e tutta la convenienza che cerchi. E se non hai voglia di cucinare, passa da Area Food Gastronomia. Piatti pronti, preparati con i prodotti freschi dell'ortofrutta, da portare a casa o con servizio delivery. Consegne per privati e in grosso, sia di frutta e verdura che di gastronomia. Area Frutta compie 5 anni e ti aspetta con sorrisi, gentilezza e professionalità. Ortofrutta, aperta dal lunedì al venerdì non stop, 8:19:30, sabato 8:14, gastronomia 9:30-15. Area Frutta e Area Food Gastronomia, via Giulia 35, Trieste.
1: Dal 24 al 27 settembre Tiare ti aspetta a Gorizia per Gusti di Frontiera, il più grande evento enogastronomico del Triveneto. 4 giorni tra sapori, emozioni e scoperte nel cuore del Friuli Venezia Giulia. Passa al nostro stand in Piazza del Municipio, iscriviti alla community Tiare e ricevi gadget esclusivi e drink gratuiti. Tiare on the road per Gusti di Frontiera, le emozioni del territorio insieme a te. Maggiori informazioni su tiareshopping.com. Tiare on the road. Vivi il gusto, vivi le emozioni.
2: Ci sono cose che si fanno ancora a mano, con il tempo e la cura che meritano. Torna Saperi e Sapori FVG. Due weekend con gli artigiani del territorio, tra casa, moda, idee e regalo e i sapori della nostra tradizione. Pezzi unici, raccontati da chi li ha fatti. Ti aspettiamo dal 2 al 5 e dal 9 al 12 ottobre, Padiglione 8 di Casa Moderna, Udine Fiere. Vieni a riscoprire il meglio dell'artigianato del Friuli Venezia Giulia.
3: Cerchi soluzioni per vivere meglio?
4: Trovale in Casa Moderna a Udine Fiere. Nei primi due weekend di ottobre scopri proposte e consigli per una casa e un giardino confortevoli, sicuri e a risparmio energetico.
3: Ti aspettiamo dal 2 al 5 e dal 9 al 12 ottobre insieme alla terza edizione di Saperi e Sapori. Il bello e il buono del saper fare in Friuli Venezia Giulia.
5: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i investimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
6: Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 9:01.
2: Buongiorno da Marco Mancini. Tragedia la notte scorsa al Colosseo. Un operaio di 22 anni è morto precipitando da un'impalcatura a oltre 10 metri d'altezza. Il giovane stava lavorando alla realizzazione della nuova illuminazione dell'anfiteatro Flavio. Inutili soccorsi. In corso le indagini dei carabinieri per stabilire l'esatta dinamica dell'accaduto. Quando il Presidente della Repubblica era Ministro dell'Istruzione, redigeva circolari che invitavano a non concentrare ragazzi stranieri nella stessa classe. È una misura di buon senso. Mi pare sia giusto portarla avanti, lo ha detto la Premier Meloni, commentando le parole di Mattarella che lunedì ad Amatrice aveva parlato di scuola come argine alla costruzione di ghetti. Da Meloni, mancanza di senso dello Stato, lo ha detto la leader del PD, Alice Schlein, commentando le parole della Presidente del Consiglio. Quella di Palazzo Chigi, aggiunge la segretaria Dem, costituisce una provocazione diretta alla più alta carica dello Stato, una cosa di cui l'Italia non ha assolutamente bisogno. Trump infuoca l'81esima assemblea generale dell'ONU, presenti i leader di oltre 100 paesi del mondo. Nel suo intervento il presidente americano ha rivendicato successi senza precedenti nella sua amministrazione in campo economico e in politica estera rispetto a tutte le crisi internazionali aperte. Un'intesa con l'Iran potrebbe arrivare dopo le elezioni di midterm, ma devo decidere se fare un accordo o annientarli, ha detto. Cuba è un paese fallito. E poi l'Ucraina. Con Zelensky ho un buon rapporto, ha detto dopo un bilaterale con il presidente ucraino. Faremo finire la guerra. L'Iran reagisce alle parole di Trump, pronti ad infliggere agli aggressori colpi ancora più duri, devastanti e imprevedibili, fanno sapere i comandi militari degli Ayatollah. I canali diplomatici tuttavia restano aperti. A New York il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha incontrato l'inviato statunitense Witkoff. Indiscrezioni poi su un possibile incontro tra lo stesso Trump e il presidente iraniano Pezeshkian in arrivo a New York. Ed è tutto, a più tardi.
3: Porco ostinato, se pensi che la tua situazione sia proprio grave, esistiamo noi, Cisto, l'impresa di pulizie che rimette tutto a nuovo, case, uffici e ambienti da far tornare splendenti. Con Cisto, un risultato bello, fresco e mai visto. Ci trovi in via Carducci 37 a Trieste. Chiama subito 371 190 41 21. Cisto, come non lo hai mai visto.
4: Da venerdì 25 a domenica 27 settembre vi aspettiamo ad Aquileia per le giornate europee del patrimonio. Open Day dei cantieri di scavo, aperture straordinarie, visite guidate, archeologia sperimentale e la terza edizione della rievocazione storica Aquileia Splendida Civitas. Programma completo su discoveraquileia.com e fondazioneaquileia.it.
5: Belletti Group. Da Trieste nel mondo soffia il vento della tecnologia. Belletti Group, leader nell'impiantistica navale, industriale e civile, è il partner dei grandi costruttori, refitting navi e yacht di prestigio con le più

0: Giulia, dalla Barcolana su Pagrado, sabato 3 ottobre fino alla grande festa del mare la domenica 11. Barcolana 58, presented by Generali. Be Barcolana.
1: Ricamificio Spillo, il ricamo che ti distingue.
2: Realizzazione di ricami su qualsiasi supporto tessile, personalizzazione di capi di vestiario, abbigliamento sportivo o da lavoro, toppe, stemmi, arredi tessili e accessori.
1: Il ricamificio Spillo ti aiuta anche nella progettazione e nel disegno.
2: Vai sul sito ricamificiospillo.it e troverai tante belle idee da personalizzare.
1: Il ricamificio Spillo lo trovi a Gorizia, in via Aquileia 36.
2: Il ricamo che ti distingue.
3: La qualità e l'affidabilità giapponese di Honda Auto prendono il largo alla 58esima edizione della Barcolana. Honda è automotive partner della regata più grande al mondo e ti aspetta a Trieste insieme al campione di moto Gregorio Paltrinieri, ospite d'onore di Barcolana Nuota Powered by Honda. Dal 2 all'11 ottobre vieni in piazza Unità d'Italia. Scopri il nuovo Honda CRV Urban Edition. Prova la gamma elettrificata. Gioca e ritira il tuo gadget. Honda ti aspetta alla Barcolana. Tu cosa aspetti?

0: sia Giulia.
1: Good morning.

0: Sei pronto per un viaggio incredibile tra animali esotici e strane creature? Tropicarium Park a Jesolo ti aspetta con le nuove zone Reptilia e i nostri amici pinguini. Aperto tutti i giorni. Visita il nostro sito. Ti aspettiamo a Jesolo.
1: Trieste Next, il festival della ricerca scientifica organizzato dal Comune di Trieste e dall'Università di Trieste, torna in Piazza Unità dal 25 al 27 settembre. La forma del pensiero, interazioni tra cervelli e intelligenze. Per parlare di intelligenza artificiale, innovazione tecnologica, salute, ambiente, 3 giorni di conferenze, seminari, laboratori, spettacoli teatrali e il premio Trieste Next Science Book of the Year. Gli esperimenti e i laboratori scientifici in Piazza Unità di Italia sono curati dagli enti al protocollo Trieste Città della Conoscenza e venerdì mattina dedicati alle scuole primarie e secondarie della regione. Per informazioni e prenotazioni, Trieste Next.
2: Voglia di viaggiare, di studiare o lavorare in Francia o in un paese francofono? Di arricchire il tuo curriculum? Impara il francese. Vieni all'Alliance Française. I corsi stanno per partire. L'Alliance Française è nel cuore di Trieste, in piazza Sant'Antonio Nuovo 2, un'isola francese dove troverai il corso che fa per te, in piccoli gruppi, per bambini, ragazzi e adulti e corsi online. Unico ente certificatore in regione accreditato per le certificazioni, riconosciuto a livello internazionale, ma è anche luogo di incontro e di cultura. Organizza cineforum e incontri con autori, mostre. Per informazioni, aftrieste.it.
3: Vuoi rinnovare il tuo bagno senza stress? Con Adria Care pensano a tutto dall'A alla Z.
4: Sopralluogo gratuito, consulenza senza spese e ristrutturazione chiavi in mano. E in più, trasporto gratuito. E non dimenticare, puoi ottenere fino al 50% di detrazione fiscale.
3: Scegli 3 porte, pavimenti in laminato, gresso o legno, sanitari, docce, vasche, rubinetteria e mobili bagno di design.
4: Adria Care ti aspetta nello showroom in strada per Vienna 88 o Piccina Trieste. Chiama lo 040 81 37 16 o visita adriacare.it. Adria Care, il tuo bagno come lo hai sempre sognato, senza stress.

0: Morning 101.
1: Sono le 9 e 32 minuti.
2: Prima di entrare in casa, stavo un'ora

0: Dal 24 al 27 settembre Tiare ti aspetta a Gorizia per Gusti di Frontiera, il più grande evento enogastronomico del Triveneto. 4 giorni tra sapori, emozioni e scoperte nel cuore del Friuli Venezia Giulia. Passa al nostro stand in Piazza del Municipio, iscriviti alla community Tiare e ricevi gadget esclusivi e drink gratuiti. Tiare on the road per Gusti di Frontiera. Le emozioni del territorio insieme a te. Maggiori informazioni su tiareshopping.com. Tiare on the road. Vivi il gusto. Vivi le emozioni.
1: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
2: A settembre, Renault Clio Full Hybrid E-Tech, tu a tasso zero. Tag 1 e 61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobiles Financial Services, info e condizioni in sede.
3: Da Auto Nord Fioretto, a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
4: Voglia di viaggiare, di studiare o lavorare in Francia o in un paese francofono? Di arricchire il tuo curriculum? Impara il francese. Vieni all'Alliance Française. I corsi stanno per partire. L'Alliance Française è nel cuore di Trieste, in piazza Sant'Antonio Nuovo 2. Un'isola francese dove troverai il corso che fa per te, in piccoli gruppi, per bambini, ragazzi e adulti, e corsi online. Unico ente certificatore in regione accreditato per le certificazioni, riconosciuto a livello internazionale, ma è anche luogo di incontro e di cultura. Organizza cineforum e incontri con autori, mostre. Per informazioni aftrieste.it.
5: Ocean Marine è una marina situata in una postazione strategica, riparata e con un comodo parcheggio. Alaggio, rimessaggio esterno ed interno, ormeggio e altre operazioni accessorie. All'interno della Ocean Marine è possibile svolgere in proprio le lavorazioni sulle imbarcazioni con tariffe competitive. Lo svago è garantito dalla presenza di 2 clubhouse con piscine, bar e ristoranti. Ocean Marine è la prima marina in Friuli Venezia Giulia che ha ottenuto le certificazioni in materia di sicurezza, qualità e ambiente UNI-EN ISO. Ocean Marine, la nautica per tutti. Via Consiglio d'Europa 42, 36 e 50 a Monfalcone. Oceanmarine.it.
0: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: sia Giulia.
1: Radio.0, stelle e stelle. L'oroscopo a cura di Barba Nera.
2: Bentrovati con l'oroscopo del giorno di Barba Nera. Vediamo cosa hanno in serbo per noi le stelle. Mercoledì 23 settembre, Ariete, la luna in acquario ci offre intuizioni vivaci e connessioni tra idee lontane. Sul lavoro è il momento giusto per soluzioni originali convincenti. Toro, mercoledì speciale con l'ingresso dell'autunno, è ora di bilanci e di riflessioni importanti. Consideriamo ciò che abbiamo costruito con determinazione. Gemelli, entra la stagione autunnale. La stagione cambia, la luce cambia, cambiano i ritmi. Anche noi siamo diversi da 3 mesi fa. La vita è in movimento. Cancro, il sole entra in bilancia e l'atmosfera si trasforma. Finisce l'estate, portando riflessioni su equilibri da ritrovare e scelte da maturare con saggezza. Leone, la nuova stagione comincia con un senso di equilibrio che ci fa stare bene con noi stessi. La luce del sole in sestile favorisce gli scambi e la socialità. Vergine, il sole passa in bilancia e l'attenzione si sposta sull'equilibrio relazionale. La nostra perizia e precisione diventano un servizio per gli altri. Bilancia, il sole arriva nel nostro cielo e il compleanno solare inizia. Torniamo al centro della nostra storia. L'energia personale sale di tono in modo netto. Scorpione, Venere congiunta favorisce le storie d'amore e Marte intrigono le condisce con la passione. Una proposta da lontano merita più di semplice curiosità. Sagittario, la quadratura del sole cede il posto al sestile. Sentiamo il cambio nell'aria e non è una suggestione, è un mutamento reale di energie che lavora per noi. Capricorno, il sole va in bilancia e il trigono cede alla quadratura. Sentiamo il cambio di stagione nel corpo e nella mente, come uno scarto chiaro e definito. Acquario, il nostro carisma oggi è una calamita per nuovi affari. Sfruttiamo questa visibilità per stringere alleanze strategiche a lungo termine. Pesci, il sole entra in bilancia e l'opposizione si spegne. La pressione che ha attraversato il mese si dissolve. Respiriamo senza quella tensione di fondo. Almanacco Barba Nera. Ciò che dice poi si avvera.
3: L'oroscopo vi è stato offerto da...
4: Naviga verso il successo guidato dalle stelle dell'innovazione con Belletti Group. Partner dei grandi costruttori, Belletti Group è leader nell'impiantistica navale, industriale e civile. E per chi sogna una casa ristrutturata, chiavi in mano, visita bellettigroup.com e scopri un mondo di soluzioni all'avanguardia.
5: Good morning 101.
6: Sono le 9:49.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 10 e 2 minuti.
2: Buongiorno da Laura Supino. Donald Trump a tutto campo nel suo intervento all'81esima Assemblea Generale ONU. Un'intesa con l'Iran potrebbe arrivare dopo le elezioni di midterm, ha detto, ma devo decidere se fare un accordo o cacciarli all'inferno. Cuba è un paese fallito e poi l'Ucraina, faremo finire la guerra, ha detto dopo un bilaterale con Zelensky. Immediata la reazione iraniana, pronti ad infliggere agli aggressori colpi ancora più duri, devastanti e imprevedibili, fanno sapere i comandi militari della Repubblica Islamica. Dietro le quinte, tuttavia, i canali diplomatici proseguono il loro lavoro. A New York, il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha incontrato l'inviato statunitense Witkoff. Sullo sfondo, diverse fonti riportano la possibilità di un faccia a faccia tra Trump e il presidente iraniano Pezeshkian, che nella notte ora italiana ha raggiunto New York per prendere parte ai lavori al Palazzo di Vetro. Orrore in Sudafrica, dove 11 persone sono state uccise in una casa di Durban, tra le vittime una donna incinta. A fare irruzione per motivi in via d'accertamento un gruppo di uomini armati. Un giovane operaio di 22 anni è morto precipitando da un'impalcatura a oltre 10 metri d'altezza, accaduto la notte scorsa in un cantiere presso il Colosseo. Il tecnico stava lavorando alla realizzazione della nuova illuminazione dell'anfiteatro Flavio quando è precipitato nel vuoto. Inutili i soccorsi, in corso le indagini dei carabinieri. Apertura di seduta in rialzo per la borsa, in avvio Piazza Affari guadagna circa mezzo punto, spread stabile a quota 88, sul fronte del petrolio avvia un lieve calo per il Brent che si attesta intorno ai $98 al barile. È tutto, grazie dell'ascolto.
0: Radio.0, la radio ufficiale della Pallacanestro Trieste, presenta domenica 27 settembre alle ore 16 la radiocronaca della partita Olimpia Milano-Pallacanestro Trieste, solo sulle frequenze di Radio.0 e in streaming su radio.0.it.
3: Da Area Frutta in via Giulia 35 a Trieste, la freschezza è di casa. Frutta e verdura di prima scelta, sempre fresca, tante offerte ogni giorno e tutta la convenienza che cerchi. E se non hai voglia di cucinare, passa da Area Food Gastronomia. Piatti pronti, preparati con i prodotti freschi dell'ortofrutta, da portare a casa o con servizio delivery. Consegne per privati e in grosso, sia di frutta e verdura che di gastronomia. Area Frutta compie 5 anni e ti aspetta con sorrisi, gentilezza e professionalità. Ortofrutta, aperta dal lunedì al venerdì non stop, 8-19-30, sabato 8-14, gastronomia 9-30-15, Area Frutta e Area Food Gastronomia, via Giulia 35, Trieste.
4: Voglia di viaggiare? Parti da Trieste Airport.

0: 52 616 oppure compila il modulo su teatersg.com. Teatro Stabile Sloveno, una nuova stagione di emozioni ti aspetta.
1: E se ti dicessi che Ceramiche Pariet è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.

0: www.meteoregione. A cura dell'OSMER, Osservatorio Meteorologico dell'ARPA Friuli Venezia Giulia.
1: Buongiorno, benvenuti all'appuntamento con il meteo del Friuli Venezia Giulia. In collegamento abbiamo l'ARPA, Francesco Sioni.
2: Buongiorno, ben ritrovati. Continuano ad affluire correnti settentrionali fresche e domani avremo una veloce depressione che si avvicinerà alla regione da nord-ovest, aumenterà un po' la nuvolosità, ma appunto non ci attendiamo particolari instabilità sulla regione. Ma torniamo a oggi, ci siamo svegliati appunto con il fresco, proprio per queste correnti un po' più fresche che sono arrivate sulla regione. Ancora nelle prossime ore avremo questa nuvolosità appunto un po' più persistente verso pianura e costa, che però dovrebbe tendere appunto a dissolversi verso il pomeriggio e la sera, lasciando spazio a un po' più di sole. Soffierà ancora nelle prossime ore borino, poi avremo brezza e le massime oggi non supereranno i 25 gradi, quindi saremo in pianura probabilmente tra i 21 e i 24 gradi, sulla costa tra i 20 e i 22 gradi. Domani una giornata all'insegna della variabilità, con cielo anche un po' con nuvolosità anche un po' più consistente, quindi cielo un po' più nuvoloso andando verso il pomeriggio, quando potremo avere qualche locale pioggia o al più qualche rovescio, specie sulla fascia orientale, prima verso il Tarvisiano e poi diciamo potrebbe essere interessata qualche zona come ad esempio il Carso o appunto l'Isontino, ma comunque in modo molto temporaneo e localizzato. Domani vento da sud inizialmente, poi bora ma solo in tarda serata. Anche domani temperature che resteranno simili a quelle di oggi.
1: Grazie, ringraziamo Francesco Sioni dell'ARPA e restate collegati per i prossimi aggiornamenti.
3: A Città Fiera lo shopping è a misura di famiglia. Tantissime le novità moda per la casa e per il tuo tempo libero. Città Fiera ti aspetta tutti i giorni dal lunedì alla domenica a Torreano di Martignacco. Scopri tutti i dettagli e tutte le anticipazioni su

0: A Filautensilina Tisone, strada Cividale Oleis, presso la zona artigianale Leproso di Premariacco, vi offre l'almanacco del giorno.
1: Mercoledì 23, eccoci qua. Ah, finalmente, San Pio di Pietralcina. Accade oggi omicidio del giornalista Giancarlo Siani, 1985. I nazisti uccidono invece Salvo D'Acquisto, 1943. 1889 fondata la Nintendo, grande alternativa business, insomma, che imprenditoria giapponese. 1910 l'Europa pubblica il fantasma dell'opera. 2008 Google lancia Android. Nati in questo giorno Ray Charles, grande scomparso nel 2004, ma nel 1930 insomma è stato uno dei grandi pianisti e cantante soul. Bruce Springsteen, grande cantante rock, 1949. Julio Iglesias, anche lui grande considerato il più celebre cantante, 1943. Gino Paoli, 1934, anche lui grande cantante proprio della nostra regione. Aldo Moro, 1916, invece protagonista della politica del Novecento in Italia. Paolo Rossi, ex calciatore, 1956. Giusefa Idem, un'ex campionessa di tedesca, 1964. E Antonio Cairoli, invece, 1995, che è stato un pilota per motociclistico. Due di Google, Arabia Saudita, loro festeggiano proprio nazionale che ricorre l'anniversario della fondazione dell'attuale Regno Saudita. Scomparsi oggi Pablo Neruda, 1973, un cantore passionale sensuale. Giancarlo Siani, 1985, simbolo del giornalismo italiano, e Salvo D'Acquisto, proprio il simbolo della secolare storia dell'arma dei carabinieri, 1943.
0: Hai bisogno di un utensile da taglio particolare e non sai dove rivolgerti? Il posto giusto è a Filautensili Natisone. Tantissimi tipi di utensili da taglio, dal coltello da cucina all'utensile più tecnologico. Utensili per il taglio del legno, metalli e plastiche, per hobbistica, casa, ristorazione e boschivi. Inoltre, marchiatura laser e servizio consulenza e soluzione per il taglio.
2: Quando tagliare non è separare ma creare, affidati ad Filautensili Natisone. Strada Cividale Oleis, presso la zona artigianale Leproso di Premariacco. Per info a filautensili.com.
3: Entri, ti emozioni. Vivi l'esperienza di Yumi Design Place Hotel, l'hotel in centro a Trieste, a pochi passi dal mare, Piazza Unità e dai maggiori luoghi di interesse. Yumi è un hotel 4 stelle realizzato dall'archistar Simone Micheli per la famiglia dei Borin Hotels, con forme e materiali che sono in grado di trasmettere il concetto Yumi, dove non ti sentirai un ospite, ma un protagonista del tuo soggiorno. Potrai scegliere tra due suite, due junior suite e le camere deluxe, con la possibilità di usufruire della spa privata con sauna, bagno turco e doccia emozionale, con tutti i comfort e la colazione a buffet nella sala degli specchi. Prenota la tua vacanza in centro a Trieste e scegli lo Yumi Design Place Hotel in via Mazzini 3. yumihotel.it. Un'esperienza indimenticabile.
4: Ci sono cose che si fanno ancora a mano, con il tempo e la cura che meritano. Torna Saperi e Sapori FVG. Due weekend con gli artigiani del territorio, tra casa, moda, idee regalo e i sapori della nostra tradizione. Pezzi unici, raccontati da chi li ha fatti. Ti aspettiamo dal 2 al 5 e dal 9 al 12 ottobre, padiglione 8 di Casa Moderna, Udine Fiere. Vieni a riscoprire il meglio dell'artigianato del Friuli Venezia Giulia. Ricamificio Spillo, il ricamo che ti distingue.
5: Realizzazione di ricami su qualsiasi supporto tessile, personalizzazioni di capi di vestiario, abbigliamento sportivo o da lavoro, toppe, stemmi, arredi tessili e accessori.
4: Il ricamificio Spillo ti aiuta anche nella progettazione e nel disegno.
5: Vai sul sito ricamificiospillo.it e troverai tante belle idee da personalizzare.
4: Il ricamificio Spillo lo trovi a Gorizia, in via Aquileia 36.
5: Il ricamo che ti distingue.
3: Sette secoli di storia, tre frammenti unici, un racconto europeo, la mostra internazionale Il Vangelo di Marco, dal 13 settembre 2026 al 25 aprile 2027 a Palazzo Majdlik ad Aquileia. Per la prima volta dopo sette secoli potrete ammirare uno dei più preziosi codici dell'Europa medievale. L'esposizione è promossa e organizzata da Fondazione Aquileia. Info su ilvangelodimarco.org.

0: Da Area Frutta in via Giulia 35 a Trieste. La freschezza è di casa. Frutta e verdura di prima scelta, sempre fresca. Tante offerte ogni giorno e tutta la convenienza che cerchi. E se non hai voglia di cucinare, passa da Area Food Gastronomia. Piatti pronti, preparati con i prodotti freschi dell'ortofrutta, da portare a casa o con servizio delivery. Consegne per privati e in grosso, sia di frutta e verdura che di gastronomia. Area Frutta compie 5 anni e ti aspetta con sorrisi, gentilezza e professionalità. Ortofrutta, aperta dal lunedì al venerdì non stop, 8-19-30, sabato 8-14, gastronomia 9-30-15. Area Frutta e Area Food Gastronomia, via Giulia 35, Trieste.
1: Radio.0 e il Tiare ti aspettano a Gorizia. Dal 24 al 27 settembre c'è Gusti di Frontiera, il più grande evento enogastronomico del Triveneto. Passa dallo stand Tiare, interviste live con Igor da Milano, omaggi, gadget e drink gratuiti. Vivi il gusto, vivi Gorizia con il Tiare e Radio.0. Vi aspettiamo!
2: Dal 1965, Perabò Pubblicità opera in Friuli, proponendo infinite soluzioni per ogni esigenza. Cartellonistica di ogni tipo, insegne luminose, stampa digitale, striscioni stradali, scritte e decorazioni su automezzi, vetrine e capannoni. Chiama lo 0432 66 88 83 oppure visita il sito perabo.it. E da oggi, novità! Stampiamo tutto su tutto! Personalizziamo abbigliamento e accessori, dalle t-shirt alle calzature. Con Perabò, tutto si può.
3: Alle scuderie del Castello di Miramare arriva l'imperdibile mostra Una Sfinge l'attrae. Massimiliano d'Asburgo e le collezioni egizie tra Trieste e Vienna. Dopo più di un secolo, una parte preziosa della collezione egizia di Massimiliano d'Asburgo ritorna eccezionalmente a Trieste dal Kunsthistorisches Museum di Vienna. Oltre 100 straordinarie opere raccontano il fascino senza tempo dell'antico Egitto. Fino al 1 novembre alle scuderie del Castello di Miramare a Trieste. Info e biglietti su miramare.cultura.gov.it.
1: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Venezia Giulia.
1: Meteo Montagna. Previsioni meteo e aggiornamenti sulla montagna del Friuli Venezia Giulia e Veneto Orientale.
2: Buongiorno, benvenuto all'appuntamento con il Meteo Montagna del Friuli Venezia Giulia. Cielo da poco nuvoloso variabile, le temperature sono in ulteriore lieve calo. 1000 metri 11 gradi e 2000 metri 4 gradi. Domani cielo da nuvoloso variabile, in pomeriggio possibili rovesci e temporali sparsi. Invece temperatura a 1000 metri sarà 1011 gradi, a 2000 metri 7 gradi. A Sappada invece oggi abbiamo nuvolosità scarsa, venti che vanno fino a 24 km all'ora, temperature dai 4 ai 14 gradi. Domani invece è previste nubi sparse, venti che vanno fino a 26 km all'ora e temperature dai 6 ai 17 gradi. A Cortina d'Ampezzo invece oggi velato, poco nuvoloso, venti che fanno a 23 km all'ora e temperature dai 5 ai 17 gradi. Domani nuvolosità innocua, venti che vanno fino a 39 km all'ora e temperature dagli 8 ai 18 gradi.
1: Il Meteo Montagna vi è stato offerto da
3: Entri, ti emozioni, vivi l'esperienza di You Me Design Place Hotel, l'hotel in centro a Trieste, a pochi passi dal mare, Piazza Unità e dai maggiori luoghi di interesse. Yumi è un hotel 4 stelle realizzato dall'archistar Simone Micheli per la famiglia dei Borino Hotels, con forme e materiali che sono in grado di trasmettere il concetto Yumi, dove non ti sentirai un ospite, ma un protagonista del tuo soggiorno. Potrai scegliere tra due suite, due junior suite e le camere deluxe, con la possibilità di usufruire della spa privata con sauna, bagno turco e doccia emozionale, con tutti i comfort e la colazione a buffet nella sala degli specchi. Prenota la tua vacanza in centro a Trieste e scegli lo Yumi Design Place Hotel in via Mazzini 3. yumihotel.it. Un'esperienza indimenticabile.
2: Buongiorno, benvenuti all'appuntamento con Igor da Milano, questa è Radio Punto Zero, 338-611-6060. Adesso ci spostiamo a Pantianico perché abbiamo proprio la presidente della Proloco di Pantianico, la nostra Greta Cisilino. Intanto buongiorno, benvenuta.
4: Buongiorno, buongiorno a tutti.
2: Allora, dimmi un po' cosa succede in questi giorni.
4: Ma hai detto bene, dal 25 di settembre inizierà la 55esima mostra regionale della mela, con una manifestazione che ha come obiettivo sì di fare festa ma anche di creare dei momenti di incontro tra produttore agricolo e gli addetti settori. Infatti organizziamo diversi concorsi, convegni tecnici rivolti ai produttori di mele e anche agli apicoltori, ma tanto altro. Il programma è ricco, con un'offerta per tutti i gusti, partendo dalla Marcia tra i Meli che si svolgerà domenica 27 settembre. È una gara non competitiva di 5-10 chilometri con due punti di ristoro e un gustosissimo piatto di pasta asciutta all'arrivo. E poi durante la settimana, il primo di ottobre, avremo una serata culturale dedicata al terremoto e al volontariato, che avrà come tema l'intervento degli scout nel terremoto del 76, ma anche la gara di briscola con ricchi premi enogastronomici. E poi si arriverà al weekend del primo di ottobre, partendo nel sabato col torneo di Morat al paese dal Miluci, il primo torneo di Morat, per non dimenticare antiche tradizioni popolari, e concludere poi domenica con il Carburamela, che è il primo raduno di auto sportive organizzato in collaborazione con la Car Service, e il terzo Piaggio Incontro della Pomella.
2: Che bello. Poi logicamente non dimentichiamo, ci sono anche, c'è musica, insomma c'è di tutto di più, perché veramente
4: sì,
2: in questa settimana ci sarà
4: il programma. È un programma ricco, con sicuramente un'offerta per tutti i gusti, tanto intrattenimento, come dicevi tu, musica con le migliori orchestre, senza ovviamente dimenticare la fornita offerta enogastronomica, a partire dall'inimitabile pomela, la nostra insuperabile frittella di mele, ma lo strudel, le sfogliatine, gli gnocchi al capriolo, l'arrosto con le mele, insomma, e tanto tanto altro.
2: E poi insomma vi dico solo che ci sono 100 kg di mele per te, intrattenimento per bambini. E poi veramente, insomma, se andate a cercare su internet, trovate anche su proprio sagrefvg.it, trovate anche tutte le informazioni, o comunque basta scrivere Pantianico, vedete subito mela, trovate su Google ovunque qualsiasi informazione. Il programma è veramente ricco, non potete mancare, che dire, buona mela, perché una mela al giorno leva il medico di torno, no?
4: Sì, e vi invito tutti a Pantianico dal 25 settembre al 4 di ottobre.
2: Greta, grazie mille e buon lavoro.
4: Grazie anche a te.
3: Punto Zero FM.

0: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Prosegue il ritiro della nazionale di Roberto Mancini che prepara le gare di Nations League, programma consueto al Coverciano, conferenza stampa di un giocatore, poi allenamento oggi a porte chiuse. Domani la partenza per Roma, dove venerdì sera l'Italia debutterà nel torneo affrontando il Belgio. E a proposito di debutto, uno dei volti nuovi tra gli azzurri è quello del difensore del Brentford, Michael Kayode. Con la giusta sfrontatezza dell'esordiente fa una promessa ai tifosi.
1: Essere mancati al mondiale fa male, però io penso sempre che quando qualcosa di brutto succede sia sempre un punto di ripartenza, e quindi dico ai tifosi di stare tranquilli. Ovviamente è normale che ci sia il rammarico, però siamo qui con un nuovo ciclo per lavorare, dare il massimo, ed è quello che dimostreremo in queste 4 partite.
0: Ricordiamo queste 4 gare in 11 giorni: venerdì il Belgio, dicevamo, il 28 settembre a Istanbul la Turchia, il 2 ottobre a Parigi la Francia, il 5 a Bologna ancora la Turchia. Ed è iniziato ieri il raduno dell'Under 21 che prepara le ultime 2 gare di qualificazione all'Europeo 2027, giovedì 1 ottobre in Armenia, lunedì 5 a Pescara con la Polonia. Dopo l'esperienza ad interim con la nazionale maggiore, le 2 gare vinte a giugno, è tornato sulla panchina degli azzurrini Silvio Baldini.
2: A livello personale è una grande soddisfazione, perché era un impegno non facile, venivamo dall'eliminazione al mondiale, quindi sono stato orgoglioso di quello che abbiamo fatto. Però il mio gruppo è questo, sono questi ragazzi che mi riempiono di gioia quando li alleno, mi riempiono di orgoglio quando li vedo giocare. Per me questo è il mio gruppo.
0: Oggi in campo anche una nazionale azzurra femminile, l'Italia Under 21 gioca la semifinale del mondiale di categoria a Lodz in Polonia contro la Spagna, il via alle 15. L'altra semifinale è Corea del Nord, Colombia. Siamo al volley, agli europei maschili l'Italia torna stasera in campo a Torino per i quarti di finale contro la Finlandia, avversario che in questi giorni è stato inquadrato in modo simile da tutti gli azzurri, pericoloso. In linea il pensiero dell'opposto Yuri Romanò.
3: È una partita che sarà tosta, loro sono una buonissima squadra, hanno fatto un grande mondiale l'anno scorso e stanno facendo un bel europeo, quindi dovremmo essere pronti anche a dei momenti di difficoltà, perché ci saranno, perché loro giocano bene, determinati, perché per noi è una partita molto importante, perché è poi la partita che ci permetterà di arrivare nel caso alla Final Four, che è il primo obiettivo da raggiungere in questo europeo.
0: Al Palavela si inizia alle 21.05, chi vince affronterà in semifinale la Francia, qualificata col 3-0 sulla Romania. Dall'altra parte del tabellone la Polonia, che ha liquidato 3-0 la Germania, aspetta la vincente di Belgio-Slovenia in campo dalle 16. Ai mondiali di ciclismo su strada a Montreal è arrivato il primo oro per l'Italia, che ha dominato la staffetta mista a cronometro. Filippo Ganna, Matteo Sobrero, Mattia Cattaneo, Elisa Longo Borghini, Vittoria Guazzini e Monica Trinca Colonel, gli azzurri d'oro. Oggi giornata di riposo, il programma riparte domani con le prove su strada Under 23 femminile e juniores maschile. Al via il weekend del Gran Premio dell'Azerbaigian di Formula 1, col programma tutto anticipato di un giorno per evitare domenica la concomitanza con una ricorrenza nazionale. A Baku oggi la conferenza piloti, domani libere, venerdì alle 14 le qualifiche, sabato alle 13 la gara. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Cerchi soluzioni per vivere meglio?
5: Trovale in Casa Moderna a Udine Fiere. Nei primi 2 weekend di ottobre scopri proposte e consigli per una casa e un giardino confortevoli, sicuri e a risparmio energetico.
4: Ti aspettiamo dal 2 al 5 e dal 9 al 12 ottobre insieme alla terza edizione di Saperi e Sapori, il bello e il buono del saper fare in Friuli Venezia Giulia.
6: Dal Golfo di Trieste alla Laguna di Grado, passando per Aquileia fino al Lago di Cavazzo. Dal 2 all'11 ottobre torna Barcolana 58 Presented by Generali. Le iscrizioni alla Coppa d'Autunno sono aperte su barcolana.it, e se ti iscrivi partecipi al concorso Honda. In palio quest'anno una moto Honda VN7 Full Electric e uno scooter Honda SH125. Vivi gli eventi in tutto il Friuli Venezia Giulia, dalla Barcolana Suppa Grado, sabato 3 ottobre, fino alla grande festa del mare la domenica 11. Barcolana 58 Presented by Generali. Be Barcolana.
7: La qualità e l'affidabilità giapponese di Honda Auto prendono il largo alla 58esima edizione della Barcolana.

0: Per le giornate europee del patrimonio, Open Day dei cantieri di scavo, aperture straordinarie, visite guidate, archeologia sperimentale e la terza edizione della rievocazione storica Aquileia Splendida Civitas. Programma completo su discoveraquileia.com e fondazioneaquileia.it.
1: Divertimento acquatico per tutta la famiglia a Warm Bad Villak. Scivoli, rafting sui gommoni, piscina per bimbi piccoli e una piscina olimpionica per gli amanti del nuoto. Qui non ci si annoia mai. Visitate anche la nostra spa con saune, bagni turchi, rituali hammam, trattamenti viso e corpo per farsi coccolare. Dove? Alle terme di Warm Bad a Warm Bad Villak. Siamo aperti ogni giorno dalle 9 alle 22. Ci vediamo presto a Warm Bad Villak. Prenotatevi online per un accesso garantito su carntenterme.com.
2: La musica, l'informazione, la pubblicità con le migliori aziende e tanto, tanto amore per il territorio. Tutto questo e molto di più è Radio.0, la migliore radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Venezia Giulia.
1: Good morning 101.
2: Sono le 11:08.
3: Punto Zero FM.

0: Sette secoli di storia, tre frammenti unici, un racconto europeo, la mostra internazionale Il Vangelo di Marco, dal 13 settembre 2026 al 25 aprile 2027 a Palazzo Majdzlik ad Aquileia. Per la prima volta dopo sette secoli potrete ammirare uno dei più preziosi codici dell'Europa medievale. L'esposizione è promossa e organizzata da Fondazione Aquileia. Info su ilvangelodimarco.org.
1: Dal 24 al 27 settembre Tiare ti aspetta a Gorizia per Gusti di Frontiera, il più grande evento enogastronomico del Triveneto. 4 giorni tra sapori, emozioni e scoperte nel cuore del Friuli Venezia Giulia. Passa al nostro stand in Piazza del Municipio, iscriviti alla community Tiare e ricevi gadget esclusivi e drink gratuiti. Tiare on the road per Gusti di Frontiera, le emozioni del territorio insieme a te. Maggiori informazioni su tiareshopping.com. Tiare on the road. Vivi il gusto, vivi le emozioni.
0: È tempo di rinnovare la tua casa. Da Zoanelli Serramenti trovi serramenti in alluminio, in legno alluminio e in PVC. Ampia scelta di porte interne e porte blindate e cancelletti di sicurezza. Tutti i prodotti sono garantiti da marchi di eccellenza e qualità italiana. Vieni a visitare il nostro showroom in via Rossetti 51 e approfitta delle detrazioni fiscali. Chiama allo 040 36 81 46. Da Zoanelli Serramenti, l'eccellenza è di casa. E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
2: Dal 1965 Perabò Pubblicità opera in Friuli proponendo infinite soluzioni per ogni esigenza. Cartellonistica di ogni tipo, insegne luminose, stampa digitale, striscioni stradali, scritte e decorazioni su automezzi, vetrine e capannoni. Chiamalo 0432 66 88 83 oppure visita il sito perabo.it. E da oggi novità! Stampiamo tutto su tutto. Personalizziamo abbigliamento e accessori, dalle t-shirt alle calzature. Con Perabò tutto si può.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 11:31.
0: Punto Meteo Regione. A cura dell'OSMER, Osservatorio Meteorologico dell'ARPA Friuli Venezia Giulia.
2: Buongiorno, benvenuti all'appuntamento con il meteo del Friuli Venezia Giulia. In collegamento abbiamo l'ARPA, Francesco Sioni.
3: Buongiorno, ben ritrovati. Continuano ad affluire correnti settentrionali fresche e domani avremo una veloce depressione che si avvicinerà alla regione da nord-ovest, aumenterà un po' la nuvolosità, ma appunto non ci attendiamo particolari instabilità sulla regione. Ma torniamo a oggi, ci siamo svegliati appunto con il fresco, proprio per queste correnti un po' più fresche che sono arrivate sulla regione. Ancora nelle prossime ore avremo questa nuvolosità appunto un po' più persistente verso pianura e costa, che però dovrebbe tendere appunto a dissolversi verso il pomeriggio e la sera, lasciando spazio a un po' più di sole. Soffierà ancora nelle prossime ore borino, poi avremo brezza e le massime oggi non supereranno i 25 gradi, quindi saremo in pianura probabilmente tra i 21 e i 24 gradi, sulla costa tra i 20 e i 22 gradi. Domani una giornata all'insegna della variabilità, con cielo anche un po' con nuvolosità anche un po' più consistente, quindi cielo un po' più nuvoloso andando verso il pomeriggio, quando potremo avere qualche locale pioggia o al più qualche rovescio, specie sulla fascia orientale, prima verso il Tarvisiano e poi diciamo potrebbe essere interessata qualche zona come ad esempio il Carso o appunto l'Isontino, ma comunque in modo molto temporaneo e localizzato. Domani vento da sud inizialmente, poi bora, ma solo in tarda serata. Anche domani temperature che resteranno simili a quelle di oggi.
2: Grazie, ringraziamo Francesco Sioni dell'ARPA e restate collegati per i prossimi aggiornamenti.
4: A Città Fiera lo shopping è a misura di famiglia. Tantissime le novità moda per la casa e per il tuo tempo libero. Città Fiera ti aspetta tutti i giorni dal lunedì alla domenica a Torreano di Martignacco. Scopri tutti i dettagli e tutte le anticipazioni su www.cittafiera.it e seguici sui social.

0: Radio.0 e il Tiare ti aspettano a Gorizia. Dal 24 al 27 settembre c'è Gusti di Frontiera, il più grande evento enogastronomico del Triveneto. Passa dallo stand Tiare, interviste live con Igor da Milano, omaggi, gadget e drink gratuiti. Vivi il gusto, vivi Gorizia con il Tiare e Radio.0. Vi aspettiamo!
1: Sabato 26 con la nuotata delle falesie e domenica 27 settembre a Duino. Torna il 21esimo trofeo Generali Memorial Valeria Gerusina, insieme all'8° trofeo Conad Superstore Duino. Un appuntamento per tutti, tra natura e sentieri del Carso, trail competitivo di 7,15 km e marcia ludico motoria da 4 o 7,15 km, anche con il tuo amico a quattro zampe. Partenza alle 9.30. Iscrizioni sul posto fino a mezz'ora prima della gara, oppure presso la reception della Conad di Duino e via Locchi a Trieste. Sport, territorio e solidarietà. Vivi anche tu la Coppa Mare Carso 2026. Sabato 26 e domenica 27 settembre a Duino.
2: Per info visita il sito asdgeneralitrieste.it.
1: GT Service. T-shirt, gadget promozionali, abbigliamento anche da lavoro con tipografia digitale, anche in grandi formati, con i prezzi più competitivi del mercato. Guarda il sito gtservicegorizia.it, troverai tante idee stampabili. GT Service lo trovi in Corso Italia 191 a Gorizia. Chiamaci al 327 37 85 247.
3: Un buon serramento non vale nulla senza un montaggio perfetto. Non rischiare, scegli Alvin Serramenti. Siamo gli specialisti dell'installazione di infissi, tapparelle, zanzariere e serrande Orman. A Trieste e provincia. Proteggi la tua casa con le nostre porte interne e blindate. Solo personale esperto, qualificato e dipendente della nostra azienda. Massima qualità e montaggio a regola d'arte. Rinnova la tua casa senza pensieri. Il preventivo è gratuito. Alvin Serramenti ti aspetta in via Flavia di Aquilina, 67 Muggia. Apri la porta alla qualità. Scegli Alvin.
4: Cercate un rimedio naturale ai vostri problemi di salute? Ogni lunedì alle 11.45 su Radio.0 c'è Naturalmente in Salute, offerto da La Bottega delle Spezie, in via Combi 12, a Trieste.
5: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
6: A settembre, Renault Clio Full Hybrid E-Tech, tu a tasso zero. Tag 1 e 61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobiles Financial Services, info e condizioni in sede.
7: Da Auto Nord Fioretto, a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
8: La musica, l'informazione, la pubblicità con le migliori aziende e tanto, tanto amore per il territorio. Tutto questo e molto di più è Radio.0, la migliore radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Buongiorno, benvenuti a Radio.0, Igor da Milano, 338-611-6060. Adesso siamo in collegamento proprio col presidente Arlef, il nostro Eros Cisilino. Buongiorno, benvenuto.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti voi.
0: Allora, parliamo subito, intelligenza artificiale, ma qui però c'è il discorso Arlef, proprio lingua friulana, quindi cambia un po' il servizio. Di che cosa si tratta?
1: Si tratta sostanzialmente di mettere in comunicazione la nostra lingua madre, il furlan, che è di Fedelin Duki, 344.000 persone in Friuli, 444.000 persone in Friuli, parlano anche fuori dal Friuli, lì i numeri chiaramente salgono, no? In friulano ogni giorno, ma è chiaro che in un ambiente come quello che stiamo vivendo non si può prescindere dalle nuove tecnologie, quindi abbiamo pensato di investire con la regione Giulia sulle nuove tecnologie, andando a scoprire, ecco, quelle che possono essere le interazioni che ormai sono assolutamente necessarie e richieste da vari settori, ecco, della nostra comunicazione, che è diventata sempre preminente nella nostra vita quotidiana. Per cui avremo tutta una serie di incontri, di tematiche, workshop, di possibilità di approfondimento all'interno di un contenitore che andiamo a mettere in campo già da domani pomeriggio in forma privata, e poi andremo verso, diciamo, la giornata di venerdì con un grande interesse da parte anche di aziende che arrivano da tutto il nord Italia e anche dall'estero.
0: Beh, una cosa particolare, perché logicamente oggi l'intelligenza artificiale fa parte della nostra vita, no? Però fare un, diciamo, rendere la parte tecnologica è particolare questa cosa, perché io mi ricordo quando c'è stato, non so, le mappe che parlavano in friulano, il gioco, sono tutte cose che possono stimolare, anche perché ormai l'abbiamo utilizzato col telefonino, no? Quindi il discorso del telefono, averlo sempre in mano, fare le domande, essere sul passo, forse questa è la chiave magica, no? Essere continuamente così sincronizzati ai tempi.
1: Assolutamente sì, ormai chiaramente dobbiamo portare la nostra lingua friulana al mestre furlan, no? nei tempi moderni, no? E quindi sostanzialmente l'obiettivo è quello di utilizzare le stesse cose che noi vediamo ad esempio per la lingua inglese anche per il friulano, cose che sono alla nostra portata, chiaramente con un po' di impegno, che lo stiamo mettendo con grande capacità anche da parte dei privati, e devo dire che qualche risultato importante lo stiamo già avendo e verrà anche presentato durante queste giornate, soprattutto nella giornata di venerdì. E quindi, tanto per essere chiari, no, una delle cose importanti sarà quello di avere la sintesi vocale e la produzione vocale da parte appunto dei sistemi informatici. Questo cosa vuol dire? Per esempio, dico, avere tutto quello che fa parte dell'amministrazione pubblica, ma anche del settore privato, questo arriverà sicuramente in conseguenza, perché chiaramente noi dobbiamo dare prospettiva principale all'amministrazione pubblica, sarà proprio quello di avere tutta la documentazione anche in lingua friulana, anche con verbalizzazione, dico, delle assemblee direttamente tramite gli organi digitali, quindi la possibilità ad esempio di fare un consiglio comunale e immediatamente avere il verbale a fianco con una precisione adeguata che possa essere anche in lingua friulana, quindi andando a rispettare quelle che possono essere anche le migliori caratteristiche di riconoscimento che è normato, chiaramente normato non solo dalle norme italiane ma anche dalle norme europee alle lingue minoritarie. Ovviamente non lo facciamo solo per noi, lo facciamo per noi, però il riflesso, ecco, va anche a interessare altre lingue minoritarie, tant'è che avremo anche i nostri amici grigioni, avremo, ecco, tutte le rappresentanze che possono essere, diciamo, dell'area retro-romanta, e quindi con una capacità di poter estendere quello che noi facciamo anche ad altri ambiti territoriali europei, e quindi che ci guardano con grande interesse e con la necessità appunto di correre anche un po' dietro a quello che stiamo facendo in questo momento. E quindi abbiamo tutta una serie di collaborazioni sia col pubblico che al privato, che andranno a portare con proprietà pubblica questi strumenti alla disposizione di tutti, di tutta la cittadinanza, voglio dire.
0: insomma, voi andate www.arle.it, trovate veramente il mondo, c'è di tutto e di più, vi potete anche divertire, sbizzarrire, vocabolare, insomma c'è di tutto. E che dire, buon così, la tecnologia entra, come si vede, non è sempre la cosa negativa, ma può essere una grande parte positiva.
1: Assolutamente sì, quindi è importante, ecco, porre un occhio di riguardo su queste giornate così importanti, proprio perché all'interno abbiamo, come dicevo, la Regione, l'Insiel, la Vitesse, la BIP, l'Infofactory, la Beliven, tutte aziende friulane pubbliche o private, no, all'interno di questa cornice, che è una cornice assolutamente europea.
0: Grazie mille.
1: Grazie a voi.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 12 e 2 minuti.
2: Buongiorno da Marco Mancini, seconda giornata dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Oggi protagonisti i capi di Stato e di Governo di primo piano, tra cui l'argentino Milei e l'iraniano Pezeshkian. Ieri Trump non aveva escluso un faccia a faccia con il presidente iraniano a margine dell'Assemblea, ma al contempo non aveva risparmiato nel suo intervento dal palco parole di fuoco contro l'Iran. Devo decidere se annientarli e portarli all'inferno o fare un accordo con loro che sono disperati e vogliono un'intesa dopo le nostre elezioni di midterm. Invettive che hanno spinto la delegazione iraniana ad abbandonare l'aula, come ha fatto anche la rappresentanza cubana dopo che Trump ha definito l'isola caraibica uno stato fallito che cadrà presto. E oggi alle 15 italiane è previsto anche l'intervento di Zelensky, impegnato ieri in fitte consultazioni con le delegazioni degli Stati Uniti e dei principali partner europei per coordinare la difesa dell'Ucraina sotto la massiccia offensiva russa. Per l'OCSE il PIL italiano dovrebbe crescere dello 0,9% nel 2026, ben 4 decimi in più rispetto alla stima di giugno. Per quanto riguarda l'inflazione dovrebbe segnare più 3% nel 2026, invariata rispetto alla stima di giugno, e più 2,6% l'anno successivo. Secondo le ultime stime diffuse dall'organizzazione, i salari italiani restano del 6,1% più bassi rispetto al primo trimestre 2021. La Procura di Roma ha aperto un'inchiesta in relazione all'incidente sul lavoro avvenuto all'interno del Colosseo in cui è morto la scorsa notte un operaio specializzato di 22 anni. Gli inquirenti procedono per omicidio colposo, al momento contro ignoti, in relazione alle norme sulla sicurezza del lavoro. Il giovane è morto precipitando da un'impalcatura a oltre 10 metri d'altezza. Cordoglio è stato espresso dal Ministro della Cultura, Giuli. I bambini e gli adolescenti migranti sono i più vulnerabili, spesso vivono sofferenze indicibili, violenze, torture, sfruttamento, condizioni traumatiche e non di rado perdono la vita lungo le rotte migratorie. Lo ha detto il Papa stamane al termine dell'udienza generale. Faccio un appello alla responsabilità di tutti, ha concluso Leone XIV, ognuno si senta coinvolto nella vita di questi ragazzi che vanno sempre tutelati e assistiti. È tutto, a più tardi.
3: Dal 24 al 27 settembre Tiare ti aspetta a Gorizia per Gusti di Frontiera, il più grande evento enogastronomico del Triveneto. 4 giorni tra sapori, emozioni e scoperte nel cuore del Friuli Venezia Giulia. Passa al nostro stand in Piazza del Municipio, iscriviti alla community Tiare e ricevi gadget esclusivi e drink gratuiti. Tiare on the road per Gusti di Frontiera, le emozioni del territorio insieme a te. Maggiori informazioni su tiareshopping.com. Tiare on the road. Vivi il gusto, vivi le emozioni.
4: Dal Golfo di Trieste alla Laguna di Grado, passando per Aquileia fino al Lago di Cavazzo. Dal 2 all'11 ottobre torna Barcolana 58 Presented by Generali. Le iscrizioni alla Coppa d'Autunno sono aperte su barcolana.it e se ti iscrivi partecipi al concorso Honda. In palio quest'anno una moto Honda VN7 Full Electric e uno scooter Honda SH125. Vivi gli eventi in tutto il Friuli Venezia Giulia, dalla Barcolana Sup a Grado, sabato 3 ottobre fino alla grande festa del mare la domenica 11. Barcolana 58 Presented by Generali. B Barcolana.
5: Sporco ostinato, se pensi che la tua situazione sia proprio grave, esistiamo noi, Cisto, l'impresa di pulizie che rimette tutto a nuovo, case, uffici e ambienti da far tornare splendenti. Con Cisto, un risultato bello, fresco e mai visto. Ci trovi in via Carducci 37 a Trieste. Chiama subito 371 190 4121. Cisto, come non lo hai mai visto?
6: Voglia di viaggiare, di studiare o lavorare in Francia o in un paese francofono? Di arricchire il tuo curriculum? Impara il francese. Vieni all'Alliance Française. I corsi stanno per partire. L'Alliance Française è nel cuore di Trieste, in piazza Sant'Antonio Nuovo 2. Un'isola francese dove troverai il corso che fa per te. In piccoli gruppi, per bambini, ragazzi, adulti e corsi online. Unico ente certificatore in regione accreditato per le certificazioni, riconosciuto a livello internazionale. Ma è anche luogo di incontro e di cultura. Organizza cineforum e incontri con autori, mostre. Per informazioni aftrieste.it.
7: La qualità e l'affidabilità giapponese di Honda

0: È il momento giusto per regalare nuova luce al tuo viso. Al Centro Benessere Arcadia scopri Golden APG, il trattamento dall'effetto lifting immediato. Stimola in profondità la naturale produzione di collagene, elastina e acido ialuronico per ridefinire i contorni, attenuare le rughe e illuminare l'incarnato. Risultato? Un viso più tonico, fresco e luminoso, già in pochi trattamenti. Prova Golden APG al Centro Benessere Arcadia in Corso Saba 28 a Trieste. Prenota ora allo 040 63 68 50. Con Arcadia, più giovane, più bella.
1: Trieste Next, il festival della ricerca scientifica organizzato dal Comune di Trieste e dall'Università di Trieste, torna in Piazza Unità dal 25 al 27 settembre. La forma del pensiero, interazioni tra cervelli e intelligenze. Per parlare di intelligenza artificiale, innovazione tecnologica, salute, ambiente, 3 giorni di conferenze, seminari, laboratori, spettacoli teatrali e il premio Trieste Next Science Book of the Year. Gli esperimenti e i laboratori scientifici in Piazza Unità di Italia sono curati dagli enti al protocollo Trieste Città della Conoscenza e venerdì mattina dedicati alle scuole primarie e secondarie della regione. Per informazioni e prenotazioni, Trieste Next.
2: Vuoi rinnovare il tuo bagno senza stress? Con Adria Care pensano a tutto dall'A alla Z.
3: Sopralluogo gratuito, consulenza senza spese e ristrutturazione chiavi in mano. E in più trasporto gratuito. E non dimenticare, puoi ottenere fino al 50% di detrazione fiscale.
2: Scegli 3 porte, pavimenti in laminato, gresso o legno, sanitari, docce, vasche, rubinetteria e mobili bagno di design.
3: Adria Care ti aspetta nello showroom in strada per Vienna 88 o Picina Trieste. Chiamalo 040 81 37 16 o visita adriacare.it. Adriacare, il tuo bagno come lo hai sempre sognato, senza stress.
4: Ti aspettiamo a Jesolo, in un posto dove i bambini si divertono e i genitori tornano bambini. Benvenuti alla Fabbrica della Scienza, dove tutto prende vita. Aperto tutti i giorni. Visita il nostro sito. Ti aspettiamo a Jesolo.

0: Sabato 26 con la nuotata delle falesie e domenica 27 settembre a Duino. Torna il 21esimo trofeo Generali Memorial Valeria Gerusina, insieme all'ottavo trofeo Conad Superstore Duino. Un appuntamento per tutti, tra natura e sentieri del Carso, trail competitivo di 7,15 km e marcia ludico motoria da 4 o 7,15 km, anche con il tuo amico a quattro zampe. Partenza alle 9.30. Iscrizioni sul posto fino a mezz'ora prima della gara, oppure presso la reception della Conad di Duino e via Locchi a Trieste. Sport, territorio e solidarietà. Vivi anche tu la Coppa Mare Carso 2026. Sabato 26 e domenica 27 settembre a Duino.
1: Per info visita il sito asdgeneralitrieste.it.
2: Da Area Frutta in via Giulia 35 a Trieste. La freschezza è di casa. Frutta e verdura di prima scelta, sempre fresca. Tante offerte ogni giorno e tutta la convenienza che cerchi. E se non hai voglia di cucinare, passa da Area Food Gastronomia. Piatti pronti, preparati con i prodotti freschi dell'ortofrutta, da portare a casa o con servizio delivery. Consegne per privati e in grosso, sia di frutta e verdura che di gastronomia. Area Frutta compie 5 anni e ti aspetta con sorrisi, gentilezza e professionalità. Ortofrutta, aperta dal lunedì al venerdì non stop, 8-19-30, sabato 8-14, gastronomia 9-30-15, Area Frutta e Area Food Gastronomia, via Giulia 35, Trieste.
3: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
4: La qualità e l'affidabilità giapponese di Honda Auto prendono il largo alla 58esima edizione della Barcolana. Honda è automotive partner della regata più grande al mondo e ti aspetta a Trieste insieme al campione di nuoto Gregorio Paltrinieri, ospite d'onore di Barcolana Nuota Powered by Honda. Dal 2 all'11 ottobre vieni in piazza Unità d'Italia. Scopri il nuovo Honda CRV Urban Edition. Prova la gamma elettrificata. Gioca e ritira il tuo gadget. Honda ti aspetta alla Barcolana. Tu cosa aspetti?
5: Dal Golfo di Trieste alla Laguna di Grado, passando per Aquileia fino al Lago di Cavazzo. Dal 2 all'11 ottobre torna Barcolana 58 Presented by Generali. Le iscrizioni alla Coppa d'Autunno sono aperte su barcolana.it e se ti iscrivi partecipi al concorso Honda. In palio quest'anno una moto Honda VN7 Full Electric e uno scooter Honda SH125. Vivi gli eventi in tutto il Friuli Venezia Giulia, dalla Barcolana Sup a Grado, sabato 3 ottobre fino alla grande festa del mare la domenica 11. Barcolana 58 Presented by Generali. B Barcolana.
6: Ricamificio Spillo, il ricamo che ti distingue.
7: Realizzazione di ricami su qualsiasi supporto tessile, personalizzazione di capi di vestiario, abbigliamento sportivo o da lavoro, toppe, stemmi, arredi tessili e accessori.
6: Il ricamificio Spillo ti aiuta anche nella progettazione e nel disegno.
7: Vai sul sito ricamificiospillo.it e troverai tante belle idee da personalizzare.
6: Il ricamificio Spillo lo trovi a Gorizia, in via Aquileia 36.
7: Il ricamo che ti distingue.

0: zia Giulia.
1: Punto Zero FM. Cosa fai?

0: Radio Orologio.
1: Sono le 13:01.
2: Buongiorno da Marco Mancini. Tragedia del lavoro nella notte a Roma. In un cantiere presso il Colosseo muore un operaio di 22 anni, si indaga per omicidio colposo. Ieri i dati INAIL sulle morti sul lavoro, una piaga senza fine. Laura Supino.
3: L'ennesima morte sul lavoro getta una tragica ombra di lutto su uno dei siti archeologici più famosi al mondo, il Colosseo, e coinvolge un cantiere che eseguiva lavori di carattere pubblico. Aveva solo 22 anni Andrea Moretti, originario della provincia di Teramo, operaio rocciatore specializzato in lavori in quota, morto intorno alla mezzanotte mentre lavorava a 10 metri d'altezza al nuovo impianto di illuminazione dell'anfiteatro Flavio. Inutili i tentativi di rianimarlo, la Procura di Roma ha aperto un'inchiesta legata al rispetto delle norme sulla sicurezza del lavoro. Si procede per omicidio colposo, al momento contro ignoti. In segno di lutto, il Parco Archeologico del Colosseo ha deciso di chiudere al pubblico il settore in cui è avvenuto l'incidente, ma dopo le proteste della CGIL, il ministro della Cultura Giuli ha disposto la chiusura dell'intero monumento. Un evento tragico che ci lascia sgomenti, le sue parole di cordoglio, profondo dolore è stato espresso da Meloni, che promette ogni sforzo affinché tragedie simili non si ripetano più. Solo ieri la relazione annuale dell'INAIL sugli infortuni 2025, 1189 i morti sul posto di lavoro, in calo del 3%, ma pur sempre un livello inaccettabile, ben 3 decessi al giorno.
2: Dopo l'acceso intervento di Trump di ieri oggi al Palazzo di Vetro dell'ONU, molto attesi gli interventi dei presidenti di Iran e di Ucraina. A margine dell'Assemblea Generale, ieri e oggi, contatti diplomatici, ma pochi i progressi per una soluzione negoziale dei due conflitti, uno nel Medio Oriente, l'altro in Europa. Nicola De Muro.
4: Ieri al Palazzo di Vetro dell'ONU il funambolico intervento di Donald Trump, praticamente contro tutti, ha catturato le attenzioni globali. Oggi, seconda giornata dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, protagonisti saranno i capi di Stato e di Governo di primo piano, tra cui il leader argentino Milei e il presidente iraniano Masoud Pezeshkian. Ieri Donald Trump non aveva escluso un faccia a faccia con Pezeshkian a margine dell'Assemblea per trovare una clamorosa intesa negoziale con l'Iran, ma al contempo aveva attaccato frontalmente la Repubblica Islamica. Devo decidere, aveva detto Trump, se annientarli e portarli all'inferno o fare un accordo con loro, che sono disperati e vogliono l'accordo dopo le nostre elezioni midterm. Parole che avevano spinto la delegazione iraniana a uscire dalla sala dell'assemblea, come ha fatto anche la rappresentanza cubana dopo che Trump ha definito l'isola caraibica uno stato fallito che cadrà presto. Oggi nel pomeriggio italiano previsto l'intervento di Zelensky, che ieri ha avuto un faccia a faccia con lo stesso Trump, ma a gelare le speranze di una possibile soluzione diplomatica al conflitto in Ucraina arriva il commento del Cremlino: non ci sono i presupposti per negoziati.
2: Sono state strumentalizzate le parole del presidente Mattarella e del cardinale Zuppi. Il presidente ha parlato di integrazione e anche noi vogliamo l'integrazione dei ragazzi stranieri. Lo ha detto il ministro dell'istruzione Valditara. Ieri sera era intervenuta anche la premier Meloni. Quando il presidente della Repubblica era ministro dell'istruzione, redigeva circolari che invitavano a non concentrare ragazzi stranieri nelle stesse classi. È una misura di buon senso, mi pare sia giusto portarla avanti. Lunedì scorso ad Amatrice il capo dello Stato aveva parlato di scuola come argine alla costruzione di ghetti. Da Meloni mancanza di senso dello Stato, lo ha detto la leader del PD Schlein commentando le parole della Presidente del Consiglio. Per l'OCSE il PIL italiano dovrebbe crescere dello 0,9% nel 2026, ben 0,4 di punto in più rispetto alla stima di giugno. Per quanto riguarda l'inflazione dovrebbe segnare più 3% nel 2026, invariata rispetto alla stima di giugno, e più 2,6 l'anno successivo. Secondo le ultime stime diffuse dall'organizzazione, i salari italiani restano del 6,1% più bassi rispetto al primo trimestre del 2021. I bambini e gli adolescenti migranti sono i più vulnerabili, spesso vivono sofferenze indicibili, violenze, torture, sfruttamento, condizioni traumatiche e non di rado perdono la vita lungo le rotte migratorie, lo ha detto il Papa stamane al termine dell'udienza generale. Faccio un appello alla responsabilità di tutti, ha concluso Leone XIV, ognuno si senta coinvolto nella vita di questi ragazzi che va sempre tutelata e assistita. Europei maschili di pallavolo, attesa alle stelle per Italia-Finlandia di stasera a Torino, chi vince trova la Francia nella semifinale che è l'obiettivo minimo per gli azzurri. Gerardo De Vivo.
0: La prima prova della verità: dopo 6 vittorie su 6 gare, l'Italia di Fefe De Giorgi è di fronte al match che può dare senso al suo europeo, non solo per l'avversario, la Finlandia, di sicuro di livello più alto rispetto a quelli del girone e alla Danimarca travolta negli ottavi, quanto per la posta in palio. Per i campioni del mondo in carica e argento agli scorsi europei, il traguardo minimo è entrare tra le prime 4. Non riuscirci sarebbe un fallimento. Gli azzurri mettono da parte l'inevitabile pressione e restano concentrati sull'avversario di stasera, l'opposto, Yuri Romanò.
5: Sono una buonissima squadra, hanno fatto un grande mondiale l'anno scorso e stanno facendo un bel europeo, quindi dovremmo essere pronti anche a dei momenti di difficoltà, perché ci saranno, perché loro giocano bene.
0: Al Palavela si inizia alle 21.05, chi vince affronterà in semifinale la Francia, qualificata col 3-0 sulla Romania. Dall'altra parte del tabellone la Polonia, che ha liquidato 3-0 la Germania, aspetta la vincente di Belgio-Slovenia in campo dalle 16.
2: È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, un buon proseguimento di giornata.
6: Un buon serramento non vale nulla senza un montaggio perfetto. Non rischiare, scegli Alvin Serramenti. Siamo gli specialisti dell'installazione di infissi, tapparelle, zanzariere e serrande Hormann. A Trieste e provincia. Proteggi la tua casa.

0: Community Tiare e ricevi gadget esclusivi e drink gratuiti. Tiare on the road per gusti di frontiera. Le emozioni del territorio insieme a te. Maggiori informazioni su tiareshopping.com. Tiare on the road. Vivi il gusto, vivi le emozioni. Radio.0, la radio ufficiale della Pallacanestro Trieste, presenta domenica 27 settembre alle ore 16 la radiocronaca della partita Olimpia Milano Pallacanestro Trieste, solo sulle frequenze di Radio.0 e in streaming su radio.0.it.
1: Belletti Group. Da Trieste nel mondo soffia il vento della tecnologia. Belletti Group, leader nell'impiantistica navale, industriale e civile, è il partner dei grandi costruttori. Refitting navi e yacht di prestigio con le più innovative tecniche certificate. Affidati a noi anche per la ristrutturazione chiavi in mano della tua casa. Visita bellettigroup.com.
2: Dal 1965, per Abò Pubblicità opera in Friuli, proponendo infinite soluzioni per ogni esigenza. Cartellonistica di ogni tipo, insegne luminose, stampa digitale, striscioni stradali, scritte e decorazioni su automezzi, vetrine e capannoni. Chiamalo 0432 66 88 83 oppure visita il sito perabo.it. E da oggi, novità! Stampiamo tutto su tutto! Personalizziamo abbigliamento e accessori, dalle t-shirt alle calzature. Con Perabò tutto si può.
0: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: zia Giulia.
1: Vintage. Girano i vinili di Paul DJ.

0: Vintage. Girano i vinili di Paul DJ.
1: Il nostro obiettivo è ridarti il sorriso. Primadent, la clinica dentale giusta per te.
2: Impianti, chirurgia dentale, rigenerazione ossea, protesi, otturazioni, ortodonzia invisibile, estetica dentale e tanto altro. Esperienza, professionalità, affidabilità e nuove tecnologie per garantire al cliente la massima soddisfazione.
1: Chiedici subito un preventivo. Ci trovi a 1 chilometro dal confine di Rabuiese a Scofie, in Slovenia. Seguici sul sito clinicaprimadent.si o sui nostri social.
3: Voglia di viaggiare, di studiare o lavorare in Francia o in un paese francofono? Di arricchire il tuo curriculum? Impara il francese. Vieni all'Alliance Française. I corsi stanno per partire. L'Alliance Française è nel cuore di Trieste, in piazza Sant'Antonio Nuovo 2. Un'isola francese dove troverai il corso che fa per te. In piccoli gruppi, per bambini, ragazzi e adulti e corsi online. Unico ente certificatore in regione accreditato per le certificazioni, riconosciuto a livello internazionale. Ma è anche luogo di incontro e di cultura. Organizza cineforum e incontri con autori, mostre. Per informazioni, aftrieste.it.
4: Radio.0, la radio ufficiale della Pallacanestro Trieste, presenta domenica 27 settembre alle ore 16 la radiocronaca della partita Olimpia Milano-Pallacanestro Trieste, solo sulle frequenze di Radio.0 e in streaming su radio.0.it.
5: Cerchi soluzioni per vivere meglio?
6: Trovale in Casa Moderna a Udine Fiere. Nei primi due weekend di ottobre scopri proposte e consigli per una casa e un giardino confortevoli, sicuri e a risparmio energetico.
5: Ti aspettiamo dal 2 al 5 e dal 9 al 12 ottobre insieme alla terza edizione di Saperi e Sapori. Il bello e il buono del saper fare in Friuli Venezia Giulia.
7: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i investimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.

0: Vintage.
1: Vintage.
0: Girano i vinili di Paul DJ.
1: Girano i vinili di Paul DJ.
2: Divertimento acquatico per tutta la famiglia a Warm Bad Villach. Scivoli, rafting sui gommoni, piscina per bimbi piccoli e una piscina olimpionica per gli amanti del nuoto. Qui non ci si annoia mai. Visitate anche la nostra spa con saune, bagni turchi, rituali hammam, trattamenti viso e corpo per farsi coccolare. Dove? Alle terme di Warm Bad a Warm Bad Villach. Siamo aperti ogni giorno dalle 9 alle 22. Ci vediamo presto a Warm Bad Villach. Prenotatevi online per un accesso garantito su cartenterme.com.
3: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli.
4: A settembre, Renault Clio full hybrid tech, tuo a tasso zero. Tag 1 e 61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
5: Da Auto Nord Fioretto, a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
6: Il nostro obiettivo è ridarti il sorriso. Primadent, la clinica dentale giusta per te.
7: Impianti, chirurgia dentale, rigenerazione ossea, protesi, otturazioni, ortodonzia invisibile, estetica dentale e tanto altro. Esperienza, professionalità, affidabilità e nuove tecnologie per garantire al cliente la massima soddisfazione.
6: Chiedici subito un preventivo. Ci trovi a un chilometro dal confine di Rabuiese a Scofie in Slovenia. Seguici sul sito clinicaprimadent.si o sui nostri social.
8: Sette secoli di storia, tre frammenti unici, un racconto europeo, la mostra internazionale Il Vangelo di Marco, dal 13 settembre 2026 al 25 aprile 2027 a Palazzo Meizlich ad Aquileia. Per la prima volta dopo sette secoli potrete ammirare uno dei più preziosi codici dell'Europa medievale. L'esposizione è promossa e organizzata da Fondazione Aquileia. Info su ilvangelodimarco.org.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 14 e 8 minuti.
2: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli.
3: A settembre, Renault Clio full hybrid tech, tu a tasso zero. Tag 1 e 61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobiles Financial Services, info e condizioni in sede.
4: Da Auto Nord Fioretto, a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
5: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
6: Da Area Frutta in via Giulia 35 a Trieste. La freschezza è di casa. Frutta e verdura di prima scelta, sempre fresca. Tante offerte ogni giorno e tutta la convenienza che cerchi. E se non hai voglia di cucinare, passa da Area Food Gastronomia. Piatti pronti, preparati con i prodotti freschi dell'ortofrutta, da portare a casa o con servizio delivery. Consegne per privati e in grosso, sia di frutta e verdura che di gastronomia. Area Frutta compie 5 anni e ti aspetta con sorrisi, gentilezza e professionalità. Ortofrutta, aperta dal lunedì al venerdì non stop, 8-19-30, sabato 8-14, gastronomia 9-30-15, Area Frutta e Area Food Gastronomia, via Giulia 35, Trieste.
7: Sabato 26 con la nuotata delle Falesie e domenica 27 settembre a Duino. Torna il 21esimo trofeo Generali Memorial Valeria Gerusina, insieme all'8° trofeo Conad Superstore Duino. Un appuntamento per tutti, tra natura e sentieri del Carso, trail competitivo di 7,15 km e marcia ludico motoria da 4 o 7,15 km, anche con il tuo amico a quattro zampe. Partenza alle 9.30. Iscrizioni sul posto fino a mezz'ora prima della gara, oppure presso la reception della Conad di Duino e via Locchi a Trieste. Sport, territorio e solidarietà. Vivi anche tu la Coppa Mare Carso 2026. Sabato 26 e domenica 27 settembre a Duino.
8: Per info visita il sito asdgeneralitrieste.it.
9: La musica, l'informazione, la pubblicità con le migliori aziende e tanto, tanto amore per il territorio. Tutto questo e molto di più è Radio.0. La migliore radio del Friuli Venezia Giulia.

0: spiagge, mari e venti. Il bollettino nautico del Friuli Venezia Giulia e Veneto Orientale.
1: Benvenuti all'appuntamento con il bollettino della costa del Friuli Venezia Giulia. Vediamo subito la situazione oggi con Francesco Sioni dell'Arpa.
2: Buongiorno, ben ritrovati anche sulla costa. Questa mattina ci siamo svegliati con un po' più fresco del solito, proprio per l'arrivo di queste correnti settentrionali un po' più fresche. Oggi ancora nelle prossime ore la giornata proseguirà con cielo nuvoloso verso la costa, poi appunto i modelli prevedono che questa nuvolosità andrà a diradarsi andando verso sera, quindi con maggiore possibilità di qualche schiarita. Ecco, ancora burino, bora moderata nelle prossime ore, poi brezza dal pomeriggio. Massime oggi che appunto saranno attorno ai 20-22 gradi. Andando invece alla giornata di domani, comincerà ancora con nuvolosità appunto variabile e poi verso il tardo pomeriggio e la serata potremo avere anche qualche locale pioggia o al più qualche rovescio, specie verso il Carso più interno, comunque molto temporaneo e localizzato. Poi in seguito avremo bora che entrerà venerdì nella prima parte della giornata, ma per questo ci risentiamo.

0: i prossimi appuntamenti.
1: Grazie, ringraziamo Francesco Sioni dell'ARPA e ci sentiamo al prossimo collegamento.
2: Il bollettino nautico, spiagge, mari e venti vi è stato offerto da
3: Ocean Marine. È una marina situata in una posizione strategica, riparata e con un comodo parcheggio.
4: Alaggio, rimessaggio esterno ed interno, ormeggio e altre operazioni accessorie. All'interno dell'Ocean Marine è possibile svolgere in proprio le lavorazioni sulle imbarcazioni con tariffe competitive.
3: Lo svago è garantito dalla presenza di 2 clubhouse con piscine, bar e ristoranti.
4: Ocean Marine è la prima marina in Friuli Venezia Giulia che ha ottenuto le certificazioni in materia di sicurezza, qualità, ambiente, UNI-EN ISO.
3: Ocean Marine, la nautica per tutti. Via Consiglio d'Europa 42, 36 e 50 a Monfalcone. Oceanmarine.it.

0: TV.
1: Dal 24 al 27 settembre Tiare ti aspetta a Gorizia per Gusti di Frontiera, il più grande evento enogastronomico del Triveneto. 4 giorni tra sapori, emozioni e scoperte nel cuore del Friuli Venezia Giulia. Passa al nostro stand in piazza del municipio, iscriviti alla community Tiare e ricevi gadget esclusivi e drink gratuiti. Tiare on the road per Gusti di Frontiera, le emozioni del territorio insieme a te. Maggiori informazioni su tiareshopping.com. Tiare on the road. Vivi il gusto, vivi le emozioni.
2: È il momento giusto per regalare nuova luce al tuo viso. Al Centro Benessere Arcadia scopri Golden APG. Il trattamento dall'effetto lifting immediato stimola in profondità la naturale produzione di collagene, elastina e acido ialuronico per ridefinire i contorni, attenuare le rughe e illuminare l'incarnato. Risultato? Un viso più tonico, fresco e luminoso, già in pochi trattamenti. Prova Golden APG al Centro Benessere Arcadia in Corso Saba 28 a Trieste. Prenota ora allo 040 63 68 50. Con Arcadia, più giovane, più bella.
3: Dal 1965, per Abò Pubblicità opera in Friuli, proponendo infinite soluzioni per ogni esigenza. Cartellonistica di ogni tipo, insegne luminose, stampa digitale, striscioni stradali, scritte e decorazioni su automezzi, vetrine e capannoni. Chiamalo 0432 66 88 83 oppure visita il sito perabo.it. E da oggi, novità! Stampiamo tutto su tutto. Personalizziamo abbigliamento e accessori, dalle t-shirt alle calzature. Con Perabò tutto si può.
4: Ocean Marine è una marina situata in una postazione strategica, riparata e con un comodo parcheggio. Alaggio, rimessaggio esterno ed interno, ormeggio e altre operazioni accessorie. All'interno della Ocean Marine è possibile svolgere in proprio le lavorazioni sulle imbarcazioni con tariffe competitive. Lo svago è garantito dalla presenza di 2 clubhouse con piscine, bar e ristoranti. Ocean Marine è la prima marina in Friuli Venezia Giulia che ha ottenuto le certificazioni in materia di sicurezza, qualità e ambiente UNI-EN ISO. Ocean Marine, la nautica per tutti. Via Consiglio d'Europa 42, 36 e 50 a Monfalcone. Oceanmarine.it.
1: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Entri, ti emozioni. Vivi l'esperienza di Yumi Design Place Hotel, l'hotel in centro a Trieste, a pochi passi dal mare, Piazza Unità e dai maggiori luoghi di interesse. Yumi è un hotel 4 stelle realizzato dall'archistar Simone Micheli per la famiglia dei Borin Hotels, con forme e materiali che sono in grado di trasmettere il concetto Yumi, dove non ti sentirai un ospite, ma un protagonista del tuo soggiorno. Potrai scegliere tra due suite, due junior suite e le camere deluxe, con la possibilità di usufruire della spa privata con sauna, bagno turco e doccia emozionale, con tutti i comfort e la colazione a buffet nella sala degli specchi. Prenota la tua vacanza in centro a Trieste e scegli lo Yumi Design Place Hotel in via Mazzini 3. yumihotel.it. Un'esperienza indimenticabile.
1: La nuova stagione del Teatro Stabile Sloveno sta per iniziare. Prenota il tuo posto nello storico Teatro Triestino, internazionale da sempre. Gli spettacoli sono sovratitolati in italiano e, per le repliche pomeridiane, è disponibile la navetta gratuita fino a esaurimento posti. Per prenotare chiamalo 040 24 52 616 oppure compila il modulo su teatersg.com. Teatro Stabile Sloveno, una nuova stagione di emozioni ti aspetta.
2: La qualità e l'affidabilità giapponese di Honda Auto prendono il largo alla 58esima edizione della Barcolana. Honda è automotive partner della regata più grande al mondo e ti aspetta a Trieste insieme al campione di moto Gregorio Paltrinieri, ospite d'onore di Barcolana Nuota Powered by Honda. Dal 2 all'11 ottobre vieni in Piazza Unità d'Italia. Scopri il nuovo Honda CRV Urban Edition. Prova la gamma elettrificata. Gioca e ritira il tuo gadget. Honda ti aspetta alla Barcolana. Tu cosa aspetti?
3: Da venerdì 25 a domenica 27 settembre vi aspettiamo ad Aquileia per le giornate europee del patrimonio. Open Day dei cantieri di scavo, aperture straordinarie, visite guidate, archeologia sperimentale e la terza edizione della rievocazione storica Aquileia Splendida Civitas. Programma completo su discoveraquileia.com e fondazioneaquileia.it.
4: Cerchi soluzioni per vivere meglio?
5: Trovale in Casa Moderna a Udine Fiere. Nei primi due weekend di ottobre scopri proposte e consigli per una casa e un giardino confortevoli, sicuri e a risparmio energetico.
4: Ti aspettiamo dal 2 al 5 e dal 9 al 12 ottobre insieme alla terza edizione di Saperi e Sapori. Il bello e il buono del saper fare in Friuli Venezia Giulia.

0: Meteo Montagna. Previsioni meteo e aggiornamenti sulla montagna del Friuli Venezia Giulia e Veneto Orientale.
1: Buongiorno, benvenuto all'appuntamento con il Meteo Montagna del Friuli Venezia Giulia. Cielo da poco nuvoloso variabile, le temperature sono in ulteriore lieve calo. 1000 metri 11 gradi e 2000 metri 4 gradi. Domani cielo da nuvoloso variabile, in pomeriggio possibili rovesci e temporali sparsi. Invece temperatura a 1000 metri sarà 11 gradi, a 2000 metri 7 gradi. A Sappada invece oggi abbiamo nuvolosità scarsa, venti che vanno fino a 24 km all'ora, temperature dai 4 ai 14 gradi. Domani invece previste nubi sparse, che vanno fino a 26 km all'ora e temperature dai 6 ai 17 gradi. A Cortina d'Ampezzo invece oggi velato, poco nuvoloso, venti che fanno a 23 km all'ora e temperature dai 5 ai 17 gradi. Domani nuvolosità innocua, venti che vanno fino a 39 km all'ora e temperature dagli 8 ai 18 gradi.
0: Il Meteo Montagna vi è stato offerto da
2: Entri, ti emozioni, vivi l'esperienza di Yumi Design Place Hotel, l'hotel in centro a Trieste, a pochi passi dal mare, Piazza Unità e dai maggiori luoghi di interesse. Yumi è un hotel 4 stelle, realizzato dall'archistar Simone Micheli per la famiglia dei Borin Hotels, con forme e materiali che sono in grado di trasmettere il concetto Yumi, dove non ti sentirai un ospite, ma un protagonista del tuo soggiorno. Potrai scegliere tra due suite, due junior suite e le camere deluxe, con la possibilità di usufruire della spa privata con sauna, bagno turco e doccia emozionale, con tutti i comfort e la colazione a buffet nella sala degli specchi. Prenota la tua vacanza in centro a Trieste e scegli lo Yumi Design Place Hotel in via Mazzini 3. yumihotel.it. Un'esperienza indimenticabile.
3: State ascoltando Verano Latino.
4: Omar. Ey, es todo el barrio para el barrio y
5: dice el turco al corte, y que las mechas se reporten.
4: Una vuelta y

0: Radio Orologio.
1: Sono le 15 e un minuto.
2: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Aveva 22 anni l'operaio morto in un incidente sul lavoro avvenuto al Colosseo, il giovane precipitato da 10 metri durante i lavori notturni per la realizzazione del nuovo impianto di illuminazione dell'anfiteatro Flavio. Andrea Moretti, di origini abruzzesi, specializzato nei lavori in quota, sarebbe stato ritrovato con l'imbracatura non agganciata ad alcuna fune. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, per ora senza indagati, e ha disposto l'autopsia. In segno di lutto, chiuso il sito archeologico. Una morte inaccettabile, ha commentato la premier Meloni, che chiede sia fatta piena luce. Dopo il grave episodio avvenuto a Roma nei giorni scorsi, dove un tredicenne ha accoltellato la sua professoressa di storia, un piano simile è stato sventato dai carabinieri a Lamezia Terme. Uno studente quattordicenne stava organizzando l'azione contro la professoressa di italiano, avvalendosi di un gruppo Telegram. Aveva già nascosto l'arma nei bagni di scuola. A segnalare il rischio sarebbero stati gli stessi compagni del giovane, messi in allerta proprio dalla sua attività sui social. Il ragazzo non era problematico e non c'erano mai state avvisaglie che potessero far pensare ad una cosa del genere, le parole della dirigente scolastica, che non esclude il gesto emulativo. Dopo l'intervento show di ieri di Donald Trump, nel quale il presidente americano ha attaccato l'Iran, Cuba e l'ONU, oggi seconda giornata dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Tanti i leader che parleranno al Palazzo di Vetro, tra questi il presidente dell'Argentina Milei, il premier spagnolo Sanchez e il presidente iraniano Pezeshkian. E poi alta l'attesa per il discorso di Zelensky. Il presidente ucraino, neppure 24 ore fa, ha avuto un faccia a faccia con Trump, mentre la delegazione di Kiev ha incontrato quelle dei maggiori paesi europei. Ma sulle speranze di una soluzione diplomatica del conflitto con la Russia arriva la doccia fredda del Cremlino, che fa sapere non ci sono i presupposti per i negoziati. Il PIL italiano dovrebbe crescere dello 0,9% nel 2026, ben 4 decimi in più rispetto alla stima di giugno. È quanto prevede l'OCSE nelle prospettive economiche intermedie. Per quanto riguarda l'inflazione, dovrebbe segnare un più 3% quest'anno, invariata rispetto alla stima di giugno, e più 2,6% l'anno successivo. Secondo l'organizzazione, inoltre, i salari italiani restano del 6,1% più bassi rispetto al primo trimestre del 2021. Pallavolo, agli europei maschili torna questa sera in campo l'Italia, che nei quarti di finale affronta la Finlandia. Al Palavela di Torino si inizia alle 21:05. Chi vince affronterà in semifinale la Francia, qualificata con il 3-0 sulla Romania. Dall'altra parte del tabellone, la Polonia, che ha liquidato 3-0 la Germania, aspetta la vincente di Belgio-Slovenia in campo dalle 16. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
3: È tempo di rinnovare la tua casa. Da Zoanelli Serramenti trovi serramenti in alluminio, in legno alluminio e in PVC. Ampia scelta di porte interne e porte blindate e cancelletti di sicurezza. Tutti i prodotti sono garantiti da marchi di eccellenza e qualità italiana. Vieni a visitare il nostro showroom in via Rossetti 51 e approfitta delle detrazioni fiscali. Chiama allo 040 36 81 46. Da Zoanelli Serramenti, l'eccellenza è di casa.
4: Da venerdì 25 a domenica 27 settembre vi aspettiamo ad Aquileia per le giornate europee del patrimonio. Open Day dei cantieri di scavo, aperture straordinarie, visite guidate, archeologia sperimentale e la terza edizione della rievocazione storica Aquileia Splendida Civitas. Programma completo su discoveraquileia.com e fondazioneaquileia.it.
5: Ricamificio Spillo, il ricamo che ti distingue.
6: Realizzazioni di ricami su qualsiasi supporto tessile, personalizzazioni di capi di vestiario, abbigliamento sportivo o da lavoro, toppe, stemmi, arredi tessili e accessori.
5: Il ricamificio Spillo ti aiuta anche nella progettazione e nel disegno.
6: Vai sul sito ricamificiospillo.it e troverai tante belle idee da personalizzare.
5: Il ricamificio Spillo lo trovi a Gorizia, in via Aquileia 36.
6: Il ricamo che ti distingue.
4: E se ti dicessi che Ceramiche Pariet è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi? E con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali? Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariet.it.
0: Ci sono cose che si fanno ancora a mano, con il tempo e la cura che meritano. Torna Saperi e Sapori FVG. Due weekend con gli artigiani del territorio, tra casa, moda, idee regalo e i sapori della nostra tradizione. Pezzi unici, raccontati da chi li ha fatti. Ti aspettiamo dal 2 al 5 e dal 9 al 12 ottobre, padiglione 8 di Casa Moderna, Udine Fiere. Vieni a riscoprire il meglio dell'artigianato del Friuli Venezia Giulia.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 15 e 16 minuti.
2: Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Dal Golfo di Trieste alla Laguna di Grado, passando per Aquileia fino al Lago di Cavazzo. Dal 2 all'11 ottobre torna Barcolana 58 Presented by Generali. Le iscrizioni alla Coppa d'Autunno sono aperte su barcolana.it e se ti iscrivi partecipi al concorso Honda. In palio quest'anno una moto Honda VN7 Full Electric e uno scooter Honda SH125. Vivi gli eventi in tutto il Friuli Venezia Giulia, dalla Barcolana Sup a Grado, sabato 3 ottobre fino alla grande festa del mare la domenica 11. Barcolana 58 Presented by Generali. Be Barcolana.
1: Voglia di viaggiare, di studiare o lavorare in Francia o in un paese francofono? Di arricchire il tuo curriculum? Impara il francese. Vieni all'Alliance Française. I corsi stanno per partire. L'Alliance Française è nel cuore di Trieste, in piazza Sant'Antonio Nuovo 2. Un'isola francese dove troverai il corso che fa per te. In piccoli gruppi, per bambini, ragazzi e adulti e corsi online. Unico ente certificatore in regione accreditato per le certificazioni, riconosciuto a livello internazionale. Ma è anche luogo di incontro e di cultura. Organizza cineforum, incontri con autori, mostre. Per informazioni, aftrieste.it.
2: La qualità e l'affidabilità giapponese di Honda Auto prendono il largo alla 58esima edizione della Barcolana. Honda è automotive partner della regata più grande al mondo e ti aspetta a Trieste insieme al campione di moto Gregorio Paltrinieri, ospite d'onore di Barcolana Nuota Powered by Honda. Dal 2 all'11 ottobre vieni in piazza Unità d'Italia. Scopri il nuovo Honda CRV Urban Edition. Prova la gamma elettrificata. Gioca e ritira il tuo gadget. Honda ti aspetta alla Barcolana. Tu cosa aspetti?
3: Alle scuderie del Castello di Miramare arriva l'imperdibile mostra Una Sfinge l'attrae. Massimiliano d'Asburgo e le collezioni egizie tra Trieste e Vienna. Dopo più di un secolo, una parte preziosa della collezione egizia di Massimiliano d'Asburgo ritorna eccezionalmente a Trieste dal Kunsthistorisches Museum di Vienna. Oltre 100 straordinarie opere raccontano il fascino senza tempo dell'antico Egitto. Fino al 1 novembre alle scuderie del Castello di Miramare a Trieste. Info e biglietti su miramare.cultura.gov.it.
4: Radio.0 e il Tiare ti aspettano a Gorizia. Dal 24 al 27 settembre c'è Gusti di Frontiera, il più grande evento enogastronomico del Triveneto. Passa dallo stand Tiare, interviste live con Igor da Milano, omaggi, gadget e drink gratuiti. Vivi il gusto, vivi Gorizia con il Tiare e Radio.0. Vi aspettiamo! State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Da Area Frutta in via Giulia 35 a Trieste. La freschezza è di casa. Frutta e verdura di prima scelta, sempre fresca. Tante offerte ogni giorno e tutta la convenienza che cerchi. E se non hai voglia di cucinare, passa da Area Food Gastronomia. Piatti pronti, preparati con i prodotti freschi dell'ortofrutta, da portare a casa o con servizio delivery. Consegne per privati e in grosso, sia di frutta e verdura che di gastronomia. Area Frutta compie 5 anni e ti aspetta con sorrisi, gentilezza e professionalità. Ortofrutta, aperta dal lunedì al venerdì non stop, 8-19-30, sabato 8-14, gastronomia 9-30-15. Area Frutta e Area Food Gastronomia, via Giulia 35, Trieste.
1: Moon, la luna è più vicina che mai. Scopri la luna come non l'hai mai vista. Entra nel planetario e vivi l'emozione di una camminata nello spazio. Tutto questo e molto altro ancora ti aspetta. Moon, vieni a viverla a Jesolo. Aperto tutti i giorni fino al 30 settembre. Moon, vieni a viverla a Jesolo.
2: Dal 24 al 27 settembre Tiare ti aspetta a Gorizia per Gusti di Frontiera, il più grande evento enogastronomico del Triveneto. 4 giorni tra sapori, emozioni e scoperte nel cuore del Friuli Venezia Giulia. Passa al nostro stand in Piazza del Municipio, iscriviti alla community Tiare e ricevi gadget esclusivi e drink gratuiti. Tiare on the road per Gusti di Frontiera, le emozioni del territorio insieme a te. Maggiori informazioni su tiareshopping.com. Tiare on the road. Vivi il gusto, vivi le emozioni.
3: Vuoi rinnovare il tuo bagno senza stress? Con Adria Care pensano a tutto dall'A alla Z.
4: Sopralluogo gratuito, consulenza senza spese e ristrutturazione chiavi in mano. E in più trasporto gratuito. E non dimenticare, puoi ottenere fino al 50% di detrazione fiscale.
3: Scegli tre porte, pavimenti in laminato, gresso o legno, sanitari, docce, vasche, rubinetteria e mobili bagno di design.
4: Adria Care ti aspetta nello showroom in strada per Vienna 88 o Picina Trieste. Chiamalo 040 81 37 16 o visita adriacare.it. Adria Care, il tuo bagno come lo hai sempre sognato, senza stress.
5: Cerchi soluzioni per vivere meglio?
6: Trovale in Casa Moderna a Udine Fiere. Nei primi due weekend di ottobre scopri proposte e consigli per una casa e un giardino confortevoli, sicuri e a risparmio energetico.
5: Ti aspettiamo dal 2 al 5 e dal 9 al 12 ottobre insieme alla terza edizione di Saperi e Sapori. Il bello e il buono del saper fare in Friuli Venezia Giulia.

0: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Era un operaio rocciatore specializzato nei lavori in quota, il giovane di 22 anni morto nella notte in un incidente sul lavoro al Colosseo. Fatale una caduta da 10 metri di altezza durante i lavori per realizzare il nuovo impianto di illuminazione dell'anfiteatro Flavio. Dalle prime ricostruzioni l'operaio sarebbe stato trovato non agganciato ad alcuna fune. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio colposo e ha disposto l'autopsia. I lavori sono stati sospesi mentre il sito archeologico è chiuso in segno di lutto. Di morte inaccettabile parla la premier Meloni, che chiede sia fatta piena luce. Alle 19 fiaccolata al Colosseo organizzata dalla CGIL di Roma e Lazio. La vittima è un altro lavoratore di una ditta in appalto in un settore pubblico, denuncia il segretario generale della CGIL Landini. Il sindacato ha annunciato che si costituirà parte civile nel processo. Seconda giornata di lavori all'Assemblea Generale dell'ONU che si è aperta ieri a New York. La sessione mattutina prende il via con intervento del presidente siriano Ahmad al-Sharaa, poi sarà la volta tra gli altri del presidente iraniano Pezeshkian e di quello argentino Milei. Ma il palazzo di vetro, oggi è il giorno del presidente ucraino Zelensky, che neppure 24 ore fa ha avuto un faccia a faccia con Trump per cercare di rilanciare gli sforzi diplomatici per porre fine al conflitto con la Russia. Pronto ad incontrare Putin in qualsiasi momento, ha detto Zelensky, gelida però la reazione del Cremlino che chiude la porta. Per ora non ci sono i presupposti per nuovi negoziati. Dopo il grave episodio avvenuto a Roma nei giorni scorsi, dove un tredicenne ha accoltellato la sua professoressa, un piano simile è stato sventato dai carabinieri alla Lamezia Terme. Uno studente quattordicenne stava organizzando l'azione contro la professoressa di italiano avvalendosi di un gruppo Telegram. Aveva già nascosto l'arma nei bagni di scuola. A segnalare il rischio sarebbero stati gli stessi compagni del giovane, messi in allerta proprio dalla sua attività sui social. Il ragazzo non aveva mai dato avvisaglie, non era problematico, le parole della dirigente scolastica, che non ha escluso un gesto emulativo. Formula 1, la conferenza dei piloti è aperto oggi a Baku, il weekend del Gran Premio dell'Azerbaigian, con il programma tutto anticipato di un giorno per evitare domenica la concomitanza con una ricorrenza nazionale. Domani le libere, venerdì alle 14 le qualifiche, sabato alle 13 la gara. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Radio.0, la radio ufficiale della Pallacanestro Trieste, presenta domenica 27 settembre alle ore 16 la radiocronaca della partita Olimpia Milano Pallacanestro Trieste, solo sulle frequenze di Radio.0 e in streaming su radio.0.it.
2: È tempo di rinnovare la tua casa. Da Zoanelli Serramenti trovi serramenti in alluminio, in legno alluminio e in PVC. Ampia scelta di porte interne e porte blindate e cancelletti di sicurezza. Tutti i prodotti sono garantiti da marchi di eccellenza e qualità italiana. Vieni a visitare il nostro showroom in via Rossetti 51 e approfitta delle detrazioni fiscali. Chiama allo 040 36 81 46. Da Zoanelli Serramenti, l'eccellenza è di casa.
3: Trieste Next, il festival della ricerca scientifica organizzato dal Comune di Trieste e dall'Università di Trieste, torna in Piazza Unità dal 25 al 27 settembre. La forma del pensiero, interazioni tra cervelli e intelligenze, per parlare di intelligenza artificiale, innovazione tecnologica, salute, ambiente, 3 giorni di conferenze, seminari, laboratori, spettacoli teatrali e il premio Trieste Next Science Book of the Year. Gli esperimenti e i laboratori scientifici in Piazza Unità di Italia sono curati dagli enti al protocollo Trieste Città della Conoscenza e venerdì mattina dedicati alle scuole primarie e secondarie della regione. Per informazioni e prenotazioni, Trieste Next.
4: Divertimento acquatico per tutta la famiglia a Warm Bad Villach. Scivoli, rafting sui gommoni, piscina per bimbi piccoli e una piscina olimpionica per gli amanti del nuoto. Qui non ci si annoia mai. Visitate anche la nostra spa con saune, bagni turchi, rituali hammam, trattamenti viso e corpo per farsi coccolare. Dove? Alle terme di Warm Bad a Warm Bad Villach. Siamo aperti ogni giorno dalle 9 alle 22. Ci vediamo presto a Warm Bad Villach. Prenotatevi online per un accesso garantito su carententerme.com.
5: GT Service. T-shirt, gadget promozionali, abbigliamento anche da lavoro con tipografia digitale, anche in grandi formati, con i prezzi più competitivi del mercato. Guarda il sito gtservicegorizia.it, troverai tante idee stampabili. GT Service lo trovi in Corso Italia 191 a Gorizia. Chiamaci al 327 37 85 247.
2: La qualità e l'affidabilità giapponese di Honda Auto prendono il largo alla 58esima edizione della Barcolana. Honda è automotive partner della regata più grande al mondo e ti aspetta a Trieste insieme al campione di moto Gregorio Paltrinieri, ospite d'onore di Barcolana Nuota Powered by Honda. Dal 2 all'11 ottobre vieni in piazza Unità d'Italia. Scopri il nuovo Honda CRV Urban Edition. Prova la gamma elettrificata. Gioca e ritira il tuo gadget. Honda ti aspetta alla Barcolana. Tu cosa aspetti?

0: Radio.0 e il Tiare ti aspettano a Gorizia. Dal 24 al 27 settembre c'è Gusti di Frontiera, il più grande evento enogastronomico del Triveneto. Passa dallo stand Tiare, interviste live con Igor da Milano, omaggi, gadget e drink gratuiti. Vivi il gusto, vivi Gorizia con il Tiare e Radio.0. Vi aspettiamo!
1: La nuova stagione del Teatro Stabile Sloveno sta per iniziare. Prenota il tuo posto nello storico Teatro Triestino, internazionale da sempre. Gli spettacoli sono sovratitolati in italiano e, per le repliche pomeridiane, è disponibile la navetta gratuita fino a esaurimento posti. Per prenotare chiamalo 040 24 52 616 oppure compila il modulo su teatersg.com. Teatro Stabile Sloveno, una nuova stagione di emozioni ti aspetta.
2: Porco ostinato, se pensi che la tua situazione sia proprio grave, esistiamo noi, Cisto, l'impresa di pulizie che rimette tutto a nuovo. Case, uffici e ambienti da far tornare splendenti. Con Cisto, un risultato bello, fresco e mai visto. Ci trovi in via Carducci 37 a Trieste. Chiama subito 371 190 4121. Cisto, come non lo hai mai visto?
3: Un buon serramento non vale nulla senza un montaggio perfetto. Non rischiare, scegli Alvin Serramenti. Siamo gli specialisti dell'installazione di infissi, tapparelle, zanzariere e serrande Orman. A Trieste e provincia. Proteggi la tua casa con le nostre porte interne e blindate. Solo personale esperto, qualificato e dipendente della nostra azienda. Massima qualità e montaggio a regola d'arte. Rinnova la tua casa senza pensieri. Il preventivo è gratuito. Alvin Serramenti ti aspetta in via Flavia di Aquilina 67 Muggia. Apri la porta alla qualità. Scegli Alvin.
4: Sabato 26 con la nuotata delle falesie e domenica 27 settembre a Duino. Torna il 21esimo trofeo Generali Memorial Valeria Gerusina, insieme all'8° trofeo Conad Superstore Duino. Un appuntamento per tutti, tra natura e sentieri del Carso, trail competitivo di 7,15 km e marcia ludico motoria da 4 o 7,15 km, anche con il tuo amico a quattro zampe. Partenza alle 9.30. Iscrizioni sul posto fino a mezz'ora prima della gara, oppure presso la reception della Conad di Duino e via Locchi a Trieste. Sport, territorio e solidarietà. Vivi anche tu la Coppa Mare Carso 2026. Sabato 26 e domenica 27 settembre a Duino.
5: Per info visita il sito asdgeneralitrieste.it.
6: Cercate un rimedio naturale ai vostri problemi di salute? Ogni lunedì alle 11.45 su Radio.0 c'è Naturalmente in Salute, offerto da La Bottega delle Spezie, in via Combi 12, a Trieste.
7: Ci sono cose che si fanno ancora a mano, con il tempo e la cura che meritano. Torna Saperi e Sapori FVG. Due weekend con gli artigiani del territorio, tra casa, moda, idee regalo e i sapori della nostra tradizione. Pezzi unici, raccontati da chi li ha fatti. Ti aspettiamo dal 2 al 5 e dal 9 al 12 ottobre, padiglione 8 di Casa Moderna, Udine Fiere. Vieni a riscoprire il meglio dell'artigianato del Friuli Venezia Giulia.
8: Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi? E con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
1: È il momento giusto per regalare nuova luce al tuo viso. Al Centro Benessere Arcadia scopri Golden APG. Il trattamento dall'effetto lifting immediato stimola in profondità la naturale produzione di collagene, elastina e acido ialuronico per ridefinire i contorni, attenuare le rughe e illuminare l'incarnato. Risultato? Un viso più tonico, fresco e luminoso, già in pochi trattamenti. Prova Golden APG al Centro Benessere Arcadia in Corso Saba 28 a Trieste. Prenota ora allo 040 63 68 50. Con Arcadia, più giovane, più bella.
2: Dal 1965, per Abò Pubblicità opera in Friuli, proponendo infinite soluzioni per ogni esigenza. Cartellonistica di ogni tipo, insegne luminose, stampa digitale, striscioni stradali, scritte e decorazioni su automezzi, vetrine e capannoni. Chiamalo 0432 66 88 83 oppure visita il sito perabo.it. E da oggi, novità! Stampiamo tutto su tutto. Personalizziamo abbigliamento e accessori, dalle t-shirt alle calzature. Con Perabò tutto si può.
3: Dal 24 al 27 settembre Tiare ti aspetta a Gorizia per Gusti di Frontiera, il più grande evento enogastronomico del Triveneto. 4 giorni tra sapori, emozioni e scoperte nel cuore del Friuli Venezia Giulia. Passa al nostro stand in Piazza del Municipio, iscriviti alla community Tiare e ricevi gadget esclusivi e drink gratuiti. Tiare on the road per Gusti di Frontiera. Le emozioni del territorio insieme a te. Maggiori informazioni su tiareshopping.com. Tiare on the road. Vivi il gusto, vivi le emozioni.
4: Sporco ostinato, se pensi che la tua situazione sia proprio grave, esistiamo noi, Cisto, l'impresa di pulizie che rimette tutto a nuovo, case, uffici e ambienti da far tornare splendenti. Con Cisto, un risultato bello, fresco e mai visto. Ci trovi in via Carducci 37 a Trieste. Chiama subito 371 190 4121. Cisto, come non lo hai mai visto?

Che bugie ci siamo detti, amore. Quante parole da dimenticare. E continuare a negarlo è soltanto una fragilità. Allontanarsi non è mai la fine, se si ha il coraggio di ricominciare. Ma non è facile quando si perde la complicità. E adesso siamo qui, occhi negli occhi senza nascondigli.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 17 e un minuto.
2: Ben trovati da Gerardo De Vivo. La curiosità di vedere all'opera la nuova Italia di Roberto Mancini venerdì a Roma la gara col Belgio si mescola all'attesa per l'Ital Volley maschile impegnata nell'Europeo casalingo. Partiamo proprio da qui con gli azzurri che stasera tornano in campo a Torino per la sfida dei quarti contro la Finlandia. Torneo finora praticamente perfetto per la squadra di De Giorgi che da campione mondiale in carica e argento agli scorsi europei punta almeno alle Final Four. Prima c'è appunto la Finlandia e tiene alta la guardia il centrale Gianluca Galassi.
3: Mi aspetta una partita tosta, difficile. Ne abbiamo viste l'anno scorso quello che hanno fatto durante il mondiale e sappiamo di cosa sono capaci, conosciamo alcuni giocatori per questa semifinale e a un quarto di finale. Quindi dobbiamo viverla come fosse un quarto di finale, con tutte le complicazioni che possono esserci, con tutto quello che c'è di difficile, di bello, di emozionante di giocarlo in casa.
2: Un successo proietterebbe gli azzurri alla sfida di venerdì con i campioni olimpici della Francia che a Parigi 2024 ci batterono in semifinale. Nell'altra semifinale la Polonia attende la vincente di Belgio-Slovenia. Accennavamo alla nazionale di Mancini che a Coverciano prepara il Tour de Force di Nations League. Dopo il Belgio le trasferte con Turchia il 28 settembre, Francia il 2 ottobre, ancora una sfida con la Turchia il 5 ottobre a Bologna. Nel gruppo azzurro con 9 esordienti, uno dei veterani è Davide Frattesi che dopo 3 stagioni all'Inter è passato in estate alla Lazio dove ha subito lasciato il segno, 3 gol nelle prime 3 partite.
4: Questi 3 anni all'Inter ci sono stati dei momenti che penso che non siano replicabili a livello di emozioni, parecchi alti e bassi, bassi molto bassi e alti altissimi. Dico sempre che in un posto stai benissimo solamente se poi alla fine giochi, quindi è questa la verità. E adesso son felicissimo perché mi sono tornato a divertire, no? Che è una cosa che mi è un po' mancata l'ultimo anno, l'anno scorso. Si va a periodi e sono contento che adesso insomma sia tornato il divertimento che c'era da bambino e che c'è stato anche a Sassuolo e in maniera diversa e con alti e bassi anche all'Inter.
2: Formula 1, la conferenza piloti è aperta oggi a Baku, il weekend del Gran Premio dell'Azerbaigian, col programma tutto anticipato di un giorno per evitare domenica la concomitanza con una ricorrenza nazionale. Domani libere, venerdì alle 14 le qualifiche, sabato alle 13 la gara. L'oro della staffetta mista a cronometro e gli argenti di Filippo Ganna nella Crono Elite e Nicolas Milesi in quella Under 23 sono finora il bottino azzurro ai mondiali di ciclismo a Montreal. Oggi giornata di riposo, il programma riparte domani con le prove su strada Under 23 femminile e juniores maschile. Tennis si ferma a un passo dal tabellone principale Federico Cina al torneo cinese di Chengdu. Il 18enne siciliano è stato battuto nell'ultimo turno delle qualificazioni dal georgiano Basilashvili. Domani nel primo turno sarà impegnato Lorenzo Sonego. Primo turno anche per Mattia Bellucci ad Hangzhou. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
5: Bisogno di una piccola pausa? Concediti una partenza da Trieste Airport. Moltissime città europee da ammirare e mete divertenti tutte da scoprire, anche per un weekend, grazie a 25 collegamenti diretti. E se necessiti di più giorni di libertà, viaggia via Francoforte o via Roma Fiumicino per raggiungere le mete in tutto il mondo partendo da casa tua. Trieste Airport. Liberi di volare a un passo da casa.
6: Ricamificio Spillo. Il ricamo che ti distingue.
7: Realizzazione di ricami su qualsiasi supporto tessile, personalizzazioni di capi di vestiario, abbigliamento sportivo o da lavoro, toppe, stemmi, arredi tessili e accessori.
6: Il ricamificio Spillo ti aiuta anche nella progettazione e nel disegno.
7: Vai sul sito ricamificiospillo.it e troverai tante belle idee da personalizzare.
6: Il ricamificio Spillo lo trovi a Gorizia, in via Aquileia 36.
7: Il ricamo che ti distingue.
8: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
9: A settembre, Renault Clio Full Hybrid E-Tech, tuo a tasso zero. Tag 1 e 61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
10: Da Auto Nord Fioretto, a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
0: Belletti Group. Da Trieste nel mondo soffia il vento della tecnologia. Belletti Group, leader nell'impiantistica navale, industriale e civile, è il partner dei grandi costruttori, refitting navi e yacht di prestigio con le più innovative tecniche certificate. Affidati a noi anche per la ristrutturazione chiavi in mano della tua casa. Visita bellettigroup.com.
10: Sette secoli di storia, tre frammenti unici. Un racconto europeo, la mostra internazionale Il Vangelo di Marco, dal 13 settembre 2026 al 25 aprile 2027 a Palazzo Majdlik ad Aquileia. Per la prima volta dopo sette secoli potrete ammirare uno dei più preziosi codici dell'Europa medievale. L'esposizione è promossa e organizzata da Fondazione Aquileia. Info su ilvangelodimarco.org.
11: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Zia Giulia.
1: Punto Meteo Regione. A cura dell'OSMER, Osservatorio Meteorologico dell'ARPA, Friuli Venezia Giulia.
2: Benvenuti all'appuntamento con il meteo del Friuli Venezia Giulia. In collegamento abbiamo l'ARPA, Francesco Sioni.
3: Buongiorno, ben ritrovati. Domani avremo l'arrivo di una veloce depressione da nord-ovest che comunque sarà temporanea e non porterà appunto particolare instabilità sulla regione. Poi da venerdì, andando verso il fine settimana, di nuovo tornerà l'anticiclone, quindi di nuovo totale stabilità. Ma vediamo nel dettaglio appunto la giornata di giovedì, che vedrà variabilità, cielo anche nuvoloso nel pomeriggio, con la possibilità di qualche locale pioggia o al più qualche rovescio. Prima a partire dal Tarvisiano e poi potrebbe interessare anche alcune zone dell'Isontino e del Carso più interno, ma comunque piogge deboli e molto localizzate e brevi. Sulla costa avremo vento debole da sud e poi in tarda serata e poi andando verso venerdì entrerà bora. Bora che sarà in generale comunque moderata venerdì e poi comunque nel pomeriggio tenderà a diventare brezza verso la costa.

Rosa, dentro te lo massimo l'Italia anche oggi. Stavo salvando. Fammi sentire quanto sei italiano.

0: Dal 24 al 27 settembre Tiare ti aspetta a Gorizia per Gusti di Frontiera, il più grande evento enogastronomico del Triveneto. 4 giorni tra sapori, emozioni e scoperte nel cuore del Friuli Venezia Giulia. Passa al nostro stand in Piazza del Municipio, iscriviti alla community Tiare e ricevi gadget esclusivi e drink gratuiti. Tiare on the road per Gusti di Frontiera. Le emozioni del territorio insieme a te. Maggiori informazioni su tiareshopping.com. Tiare on the road. Vivi il gusto, vivi le emozioni.
1: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
2: Voglia di viaggiare, di studiare o lavorare in Francia o in un paese francofono? Di arricchire il tuo curriculum? Impara il francese. Vieni all'Alliance Française. I corsi stanno per partire. L'Alliance Française è nel cuore di Trieste, in piazza Sant'Antonio Nuovo 2, un'isola francese dove troverai il corso che fa per te, in piccoli gruppi, per bambini, ragazzi e adulti e corsi online. Unico ente certificatore in regione accreditato per le certificazioni, riconosciuto a livello internazionale, ma è anche luogo di incontro e di cultura. Organizza cineforum e incontri con autori, mostre. Per informazioni aftrieste.it.
3: Dal Golfo di Trieste alla Laguna di Grado, passando per Aquileia fino al Lago di Cavazzo. Dal 2 all'11 ottobre torna Barcolana 58 Presented by Generali. Le iscrizioni alla Coppa d'Autunno sono aperte su barcolana.it e se ti iscrivi partecipi al concorso Honda. In palio quest'anno una moto Honda VN7 Full Electric e uno scooter Honda SH125. Vivi gli eventi in tutto il Friuli Venezia Giulia, dalla Barcolana Suppa Grado, sabato 3 ottobre, fino alla grande festa del mare la domenica 11. Barcolana 58 Presented by Generali. Be Barcolana.
4: Sabato 26 con la nuotata delle falesie e domenica 27 settembre a Duino torna il 21esimo trofeo Generali Memorial Valeria Gerusina insieme all'8º trofeo Conad Superstore Duino. Un appuntamento per tutti tra natura e sentieri del Carso, trail competitivo di 7,15 km e marcia ludico motoria da 4 o 7,15 km anche con il tuo amico a quattro zampe. Partenza alle 9:30. Iscrizioni sul posto fino a mezz'ora prima della gara oppure presso la reception della Conad di Duino e via Locchi a Trieste. Sport, territorio e solidarietà. Vivi anche tu la Coppa Mare Carso 2026. Sabato 26 e domenica 27 settembre a Duino.
5: Per info visita il sito asdgeneralitrieste.it.
6: La musica, l'informazione, la pubblicità con le migliori aziende e tanto, tanto amore per il territorio. Tutto questo e molto di più è Radio.0, la migliore radio del Friuli Venezia Giulia.

0: zia Giulia.
1: Top 101, le 101 hit di Radio.

0: Alle scuderie del Castello di Miramare arriva l'imperdibile mostra Una Sfinge l'attrae. Massimiliano d'Asburgo e le collezioni egizie tra Trieste e Vienna. Dopo più di un secolo, una parte preziosa della collezione egizia di Massimiliano d'Asburgo ritorna eccezionalmente a Trieste dal Kunsthistorisches Museum di Vienna. Oltre 100 straordinarie opere raccontano il fascino senza tempo dell'antico Egitto. Fino al 1 novembre alle scuderie del Castello di Miramare a Trieste. Info e biglietti su miramare.cultura.gov.it.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
2: A settembre, Renault Clio Full Hybrid E-Tech, tu a tasso zero. TAEG 1 e 61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobiles Financial Services, info e condizioni in sede.
3: Da Auto Nord Fioretto, a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
4: Da Area Frutta in via Giulia 35 a Trieste. La freschezza è di casa. Frutta e verdura di prima scelta, sempre fresca. Tante offerte ogni giorno e tutta la convenienza che cerchi. E se non hai voglia di cucinare, passa da Area Food Gastronomia. Piatti pronti, preparati con i prodotti freschi dell'ortofrutta, da portare a casa o con servizio delivery. Consegne per privati e in grosso, sia di frutta e verdura che di gastronomia. Area Frutta compie 5 anni e ti aspetta con sorrisi, gentilezza e professionalità. Ortofrutta, aperta dal lunedì al venerdì non stop, 8-19-30, sabato 8-14, gastronomia 9-30-15, area frutta e area food gastronomia, via Giulia 35, Trieste.
5: Ricamificio Spillo, il ricamo che ti distingue.
6: Realizzazione di ricami su qualsiasi supporto tessile, personalizzazione di capi di vestiario, abbigliamento sportivo o da lavoro, toppe, stemmi, arredi tessili e accessori.
5: Il ricamificio Spillo ti aiuta anche nella progettazione e nel disegno.
6: Vai sul sito ricamificiospillo.it e troverai tante belle idee da personalizzare.
5: Il ricamificio Spillo lo trovi a Gorizia, in via Aquileia 36.
6: Il ricamo che ti distingue.
7: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Buona serata da Barbara Salandri. Avevo preparato un discorso prima di venire qui, ma ieri il presidente degli Stati Uniti ci ha descritto come terroristi. Noi non siamo terroristi, ma siamo le vittime del terrorismo. Lo ha scandito il presidente iraniano Pezeshkian parlando all'Assemblea Generale dell'ONU nella seconda giornata di lavori a New York. Poi ha mostrato le foto dei bambini uccisi nella scuola di Minab bombardata, attaccando gli USA di non rispettare le leggi internazionali. In segno di protesta, la delegazione americana ha lasciato l'assemblea. La resistenza dell'Iran aumenterà di fronte alle sanzioni e ai bulli, ha aggiunto Pezeshkian, che da ultimo ha lanciato un segnale di apertura. Siamo pronti al dialogo, alla diplomazia e ai negoziati, ma senza accettare il linguaggio della forza. Diversi gli interventi attesi oggi al Palazzo di Vetro, compreso in serata quello del ministro degli esteri italiano Tajani. Tra i più attesi quello di Zelensky, che neppure 24 ore fa ha incontrato il presidente USA Trump. Pronto a vedere Putin in qualsiasi momento, l'apertura del presidente ucraino, che riceve però una gelida reazione del Cremlino. Per ora non ci sono i presupposti per nuovi negoziati. Lavorava all'installazione del nuovo impianto di illuminazione del Colosseo l'operaio di appena 22 anni, morto nella notte nell'anfiteatro Flavio dopo una caduta da circa 10 metri di altezza. Inutili tentativi di rianimazione dei soccorritori. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, al momento a carico di ignoti, e disposto l'autopsia. Una morte inaccettabile, afferma la premier Meloni, che chiede sia fatta piena luce nel più breve tempo possibile, mentre i sindacati puntano l'indice contro la catena degli appalti. Anticipata alle 18 la fiaccolata al Colosseo organizzata dalla CGIL. Saranno presenti anche gli altri sindacati. Orrore a Nizza in Francia: durante un controllo doganale in un'area autostradale è ritrovato nel bagagliaio di un'auto il cadavere mutilato di una ragazza brasiliana di 25 anni, nascosto sotto teli di plastica e vestiti. Arrestato l'uomo alla guida della vettura, un 29enne algerino, ex fidanzato della vittima, già finito in carcere per un episodio di violenza. Gli investigatori dovranno ora stabilire dove e quando la ragazza sia stata uccisa. Da quanto è emerso, Larissa Brito, questo è il nome della vittima, si era detta molto spaventata per i tentativi di riavvicinamento da parte dell'ex. Calcio: sarà il tedesco Zibert ad arbitrare venerdì a Roma Italia-Belgio, debutto in Nations League degli azzurri di Roberto Mancini nella sua seconda avventura sulla panchina della nazionale. Turchia due volte e Francia le altre avversarie dell'Italia nella prima tornata di gare del torneo, ben 4 in 11 giorni. Ora le informazioni sugli incentivi per l'autoimpiego. Sentiamo.
1: Nuovo lavoro, ora puoi. Tra le misure introdotte dal decreto coesione per sostenere l'occupazione e migliorare il mercato del lavoro, il piano integrato autoimpiego punta a promuovere la nascita di nuove iniziative di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero professionali da parte di giovani esclusi dal mercato del lavoro. Le agevolazioni finanziate dal programma nazionale Giovani, Donne e Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea, sono articolate in due misure: Resto al Sud 2.0 e Autoimpiego Centro Nord. Gli incentivi, voucher e contributi per programmi di investimento a fondo perduto sono rivolti ai giovani tra i 18 e i 34 anni compiuti, disoccupati o inoccupati, e ai cosiddetti working poor. Le domande di finanziamento vanno presentate online sul sito di Invitalia, attuatore del piano integrato autoimpiego, da parte del titolare legale rappresentante dell'azienda. Le nuove imprese ammesse alle agevolazioni saranno accompagnate da due servizi di tutoraggio tecnico e gestionale. Per saperne di più, visita lavoro.gov.it.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Dal Golfo di Trieste alla Laguna di Grado, passando per Aquileia fino al Lago di Cavazzo. Dal 2 all'11 ottobre torna Barcolana 58 Presented by Generali. Le iscrizioni alla Coppa d'Autunno sono aperte su barcolana.it e se ti iscrivi partecipi al concorso Honda. In palio quest'anno una moto Honda VN7 Full Electric e uno scooter Honda SH125. Vivi gli eventi in tutto il Friuli Venezia Giulia, dalla Barcolana Suppa Grado, sabato 3 ottobre fino alla Grande Festa del Mare la domenica 11. Barcolana 58 Presented by Generali. B Barcolana.
3: Cerchi soluzioni per vivere meglio?
4: Trovale in Casa Moderna a Udine Fiere. Nei primi due weekend di ottobre scopri proposte e consigli per una casa e un giardino confortevoli, sicuri e a risparmio energetico.
3: Ti aspettiamo dal 2 al 5 e dal 9 al 12 ottobre insieme alla terza edizione di Saperi e Sapori. Il bello e il buono del saper fare in Friuli Venezia Giulia.
5: Un buon serramento non vale nulla senza un montaggio perfetto. Non rischiare, scegli Alvin Serramenti. Siamo gli specialisti dell'installazione di infissi, tapparelle, zanzariere e serrande Orman. A Trieste e provincia. Proteggi la tua casa con le nostre porte interne e blindate. Solo personale esperto, qualificato e dipendente della nostra azienda. Massima qualità e montaggio a regola d'arte. Rinnova la tua casa senza pensieri. Il preventivo è gratuito. Alvin Serramenti ti aspetta in via Flavia di Aquilina 67, Muggia. Apri la porta alla qualità. Scegli Alvin.
6: Radio.0, la radio ufficiale della Pallacanestro Trieste, presenta domenica 27 settembre alle ore 16 la radiocronaca della partita Olimpia Milano Pallacanestro Trieste, solo sulle frequenze di Radio.0 e in streaming su radio.0.it.
7: Vuoi rinnovare il tuo bagno senza stress? Con Adria Care pensano a tutto dall'A alla Z.
5: Sopralluogo gratuito, consulenza senza spese e ristrutturazione chiavi in mano. E in più trasporto gratuito. E non dimenticare, puoi ottenere fino al 50% di detrazione fiscale.
7: Scegli tre porte, pavimenti in laminato, gresso o legno, sanitari, docce, vasche, rubinetteria e mobili bagno di design.
5: Adria Care ti aspetta nello showroom in strada per Vienna 88 o Picina Trieste. Chiamalo 040 81 37 16 o visita adriacare.it. Adria Care, il tuo bagno come lo hai sempre sognato,

0: Sei pronto per un viaggio incredibile tra animali esotici e strane creature? Tropicarium Park a Jesolo ti aspetta con le nuove zone Reptilia e i nostri amici pinguini. Aperto tutti i giorni. Visita il nostro sito. Ti aspettiamo a Jesolo.
1: La nuova stagione del Teatro Stabile Sloveno sta per iniziare. Prenota il tuo posto nello storico Teatro Triestino, internazionale da sempre. Gli spettacoli sono sovratitolati in italiano e, per le repliche pomeridiane, è disponibile la navetta gratuita fino a esaurimento posti. Per prenotare chiamalo 040 24 52 616 oppure compila il modulo su teatersg.com. Teatro Stabile Sloveno, una nuova stagione di emozioni ti aspetta.
2: La qualità e l'affidabilità giapponese di Honda Auto prendono il largo alla 58esima edizione della Barcolana. Honda è automotive partner della regata più grande al mondo e ti aspetta a Trieste insieme al campione di nuoto Gregorio Paltrinieri, ospite d'onore di Barcolana Nuota Powered by Honda. Dal 2 all'11 ottobre vieni in piazza Unità d'Italia. Scopri il nuovo Honda CRV Urban Edition. Prova la gamma elettrificata. Gioca e ritira il tuo gadget. Honda ti aspetta alla Barcolana. Tu cosa aspetti?
3: Divertimento acquatico per tutta la famiglia a Warm Bad Villach. Scivoli, rafting sui gommoni, piscina per bimbi piccoli e una piscina olimpionica per gli amanti del nuoto. Qui non ci si annoia mai. Visitate anche la nostra spa con saune, bagni turchi, rituali hammam, trattamenti viso e corpo per farsi coccolare. Dove? Alle terme di Warmbad a Warmbad Villach. Siamo aperti ogni giorno dalle 9 alle 22. Ci vediamo presto a Warmbad Villach. Prenotatevi online per un accesso garantito su kartenterme.com.
4: Da Area Frutta in via Giulia 35 a Trieste, la freschezza è di casa. Frutta e verdura di prima scelta, sempre fresca, tante offerte ogni giorno e tutta la convenienza che cerchi. E se non hai voglia di cucinare, passa da Area Food Gastronomia. Piatti pronti, preparati con i prodotti freschi dell'ortofrutta, da portare a casa o con servizio delivery. Consegne per privati e in grosso, sia di frutta e verdura che di gastronomia. Area Frutta compie 5 anni e ti aspetta con sorrisi, gentilezza e professionalità. Ortofrutta, aperta dal lunedì al venerdì non stop, 8-19-30, sabato 8-14, gastronomia 9-30-15, Area Frutta e Area Food Gastronomia, via Giulia 35, Trieste.
5: Radio Punto Zero, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.
6: Top 101, le 101 hit di Radio.0 ogni giorno dalle 17 alle 18. Ah.

richiamerai. E ora mi sento così stupido, prof. Non pensarci mi è difficile. Ma se non ti vedo io vado in para. Noi abbiamo i nostri incubi. E riascolto quel vocale che è una ninna. Però adesso sono solo dentro questa sta.

101, le migliori 101 canzoni del momento, selezionate dai DJ di Radio.0. Top 101, le migliori 101 canzoni del momento, selezionate dai DJ di Radio.0.

0: giardino confortevoli, sicuri e a risparmio energetico.
1: Ti aspettiamo dal 2 al 5 e dal 9 al 12 ottobre insieme alla terza edizione di Saperi e Sapori, il bello e il buono del saper fare in Friuli Venezia Giulia.
2: La qualità e l'affidabilità giapponese di Honda Auto prendono il largo alla 58esima edizione della Barcolana. Honda è automotive partner della regata più grande al mondo e ti aspetta a Trieste insieme al campione di moto Gregorio Paltrinieri, ospite d'onore di Barcolana Nuota Powered by Honda. Dal 2 all'11 ottobre vieni in piazza Unità d'Italia. Scopri il nuovo Honda CRV Urban Edition. Prova la gamma elettrificata. Gioca e ritira il tuo gadget. Honda ti aspetta alla Barcolana. Tu cosa aspetti?
3: Dal 1965, per Abò Pubblicità opera in Friuli, proponendo infinite soluzioni per ogni esigenza. Cartellonistica di ogni tipo, insegne luminose, stampa digitale, striscioni stradali, scritte e decorazioni su automezzi, vetrine e capannoni. Chiamalo 0432 66 88 83 oppure visita il sito perabo.it. E da oggi, novità! Stampiamo tutto su tutto. Personalizziamo abbigliamento e accessori, dalle t-shirt alle calzature. Con Perabò tutto si può.
4: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it. Da venerdì 25 a domenica 27 settembre vi aspettiamo ad Aquileia per le giornate europee del patrimonio. Open Day dei cantieri di scavo, aperture straordinarie, visite guidate, archeologia sperimentale e la terza edizione della rievocazione storica Aquileia Splendida Civitas. Programma completo su discoveraquileia.com e fondazioneaquileia.it.
5: La musica, l'informazione, la pubblicità con le migliori aziende e tanto, tanto amore per il territorio. Tutto questo e molto di più è Radio.0, la migliore radio del Friuli Venezia Giulia.

0: 92.0 FM.
1: Ingoiavamo cemento prima di dormire, e nel timore di restare soli non dicevamo una parola. Scartavamo i ricordi come caramelle, come quei regali che tu sai già cosa c'è, ma trovi sempre un motivo per sorprenderti.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 19:03.
2: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Non siamo noi terroristi ma le vittime del terrorismo, lo ha scandito il presidente iraniano Pezeshkian all'Assemblea Generale dell'ONU. Poi ha mostrato le foto dei bambini uccisi nella scuola di Minab bombardata attaccando gli Stati Uniti. In segno di protesta la delegazione americana ha lasciato l'aula, diversi gli interventi attesi oggi al Palazzo di Vetro, in serata quello del presidente ucraino Zelensky. Lavorava all'installazione del nuovo impianto di illuminazione del Colosseo l'operaio di appena 22 anni, morto nella notte all'anfiteatro Flavio, dopo una caduta da circa 10 metri di altezza. Inutili i soccorsi del 118, la magistratura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo. Dalle 18 la fiaccolata al Colosseo organizzata dalla CGIL. L'estranea di Paolo Strippoli è il film scelto per rappresentare l'Italia nella corsa agli Oscar 2027. Concorrerà per la shortlist che include i 15 migliori film internazionali selezionati dall'Academy. L'annuncio delle nomination, la cinquina dei film in corsa per il premio, il prossimo 21 gennaio. Invece la cerimonia di consegna degli Oscar si terrà a Los Angeles il 14 marzo del prossimo anno.
0: L'economia.
2: Accelera l'economia italiana, lo certifica l'OCSE nelle prospettive economiche intermedie diffuse oggi. L'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico ha rivisto al rialzo le stime sul PIL per il 2026, portandole ad un tasso di crescita dello 0,9%, 4 decimi in più rispetto alle previsioni di giugno. L'OCSE inoltre stima un'inflazione al 3% per l'anno in corso, per poi rallentare al 2,6% l'anno successivo. Lo studio evidenzia che i salari italiani restano del 6,1% più bassi rispetto ai livelli registrati nel primo trimestre del 2021. Il prossimo 30 settembre scade la seconda rata della rottamazione quinquies. Il termine di pagamento riguarda i contribuenti che hanno aderito alla definizione agevolata delle cartelle introdotta dalla legge di bilancio del 2026. Se entro il 30 settembre risultassero omessi o insufficienti i pagamenti relativi alle prime due rate, verrebbero meno i benefici della definizione agevolata. Infine le borse, chiusura in calo per i mercati europei, influenzati ancora dalle tensioni internazionali. Piazza Affari lascia sul terreno lo 0,2%, fanno peggio Parigi e Francoforte, sulla parità a Londra. In rosso anche Wall Street, rialza la testa anche il prezzo del petrolio con il Brent che torna sopra i 100 dollari al barile, lo spread sale a 94 punti. E ora le informazioni sugli incentivi per l'autoimpiego, sentiamo. Ed è tutto, a più tardi.
0: Voglia di viaggiare, di studiare o lavorare in Francia o in un paese francofono? Di arricchire il tuo curriculum? Impara il francese. Vieni all'Alliance Française. I corsi stanno per partire. L'Alliance Française è nel cuore di Trieste, in piazza Sant'Antonio Nuovo 2. Un'isola francese dove troverai il corso che fa per te. In piccoli gruppi, per bambini, ragazzi e adulti e corsi online. Unico ente certificatore in regione accreditato per le certificazioni, riconosciuto a livello internazionale. Ma è anche luogo di incontro e di cultura. Organizza cineforum e incontri con autori, mostre. Per informazioni aftrieste.it. Dal 24 al 27 settembre Tiare ti aspetta a Gorizia per Gusti di Frontiera, il più grande evento enogastronomico del Triveneto. 4 giorni tra sapori, emozioni e scoperte nel cuore del Friuli Venezia Giulia. Passa al nostro stand in Piazza del Municipio, iscriviti alla community Tiare e ricevi gadget esclusivi e drink gratuiti. Tiare on the road per Gusti di Frontiera, le emozioni del territorio insieme a te. Maggiori informazioni su tiareshopping.com. Tiare on the road. Vivi il gusto. Vivi le emozioni.
3: Trieste Next, il festival della ricerca scientifica organizzato dal Comune di Trieste e dall'Università di Trieste, torna in Piazza Unità dal 25 al 27 settembre. La forma del pensiero, interazioni tra cervelli e intelligenze, per parlare di intelligenza artificiale, innovazione tecnologica, salute, ambiente, 3 giorni di conferenze, seminari, laboratori, spettacoli teatrali e il premio Trieste Next Science Book of the Year. Gli esperimenti e i laboratori scientifici in Piazza Unità di Italia sono curati dagli enti al protocollo Trieste Città della Conoscenza e venerdì mattina dedicati alle scuole primarie e secondarie della regione. Per informazioni e prenotazioni, Trieste Next.
4: Entri, ti emozioni. Vivi l'esperienza di Yumi Design Place Hotel, l'hotel in centro a Trieste, a pochi passi dal mare, Piazza Unità e dai maggiori luoghi di interesse. Yumi è un hotel 4 stelle realizzato dall'archistar Simone Micheli per la famiglia dei Borin Hotels, con forme e materiali che sono in grado di trasmettere il concetto Yumi, dove non ti sentirai un ospite, ma un protagonista del tuo soggiorno. Potrai scegliere tra due suite, due junior suite e le camere deluxe, con la possibilità di usufruire della spa privata con sauna, bagno turco e doccia emozionale, con tutti i comfort e la colazione a buffet nella sala degli specchi. Prenota la tua vacanza in centro a Trieste e scegli lo Yumi Design Place Hotel in via Mazzini 3, yumihotel.it. Un'esperienza indimenticabile.
5: Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.
6: Spiagge, mari e venti. Il bollettino nautico del Friuli Venezia Giulia e Veneto Orientale.
7: Benvenuti all'appuntamento con il bollettino della costa del Friuli Venezia Giulia. Vediamo subito la situazione oggi con Francesco Sioni dell'Arpa.
8: Buongiorno, ben ritrovati anche sulla costa. Questa mattina ci siamo svegliati con un po' più fresco del solito, proprio per l'arrivo di queste correnti settentrionali un po' più fresche. Oggi ancora nelle prossime ore la giornata proseguirà con cielo nuvoloso verso la costa, poi appunto i modelli prevedono che questa nuvolosità andrà a diradarsi andando verso sera, quindi con maggiore possibilità di qualche schiarita. Ecco, ancora burino, bora moderata nelle prossime ore, poi brezza dal pomeriggio. Massime oggi che appunto saranno attorno ai 20-22 gradi. Andando invece alla giornata di domani, comincerà ancora con nuvolosità appunto variabile e poi verso il tardo pomeriggio e la serata potremo avere anche qualche locale pioggia o al più qualche rovescio, specie verso il Carso più interno, comunque molto temporaneo e localizzato. Poi in seguito avremo bora che entrerà venerdì nella prima parte della giornata, ma per questo ci risentiamo nei prossimi appuntamenti.
7: Grazie, ringraziamo Francesco Sioni dell'ARPA e ci sentiamo al prossimo collegamento.
6: Il bollettino nautico, spiagge, mari e venti vi è stato offerto da
9: Ocean Marine. È una marina situata in una posizione strategica, riparata e con un comodo parcheggio.
10: Alaggio, rimessaggio esterno ed interno, ormeggio e altre operazioni accessorie. All'interno dell'Ocean Marine è possibile svolgere in proprio le lavorazioni sulle imbarcazioni con tariffe competitive.
9: Lo svago è garantito dalla presenza di due clubhouse con piscine, bar e ristoranti.
10: Ocean Marine è la prima marina in Friuli Venezia Giulia che ha ottenuto le certificazioni in materia di sicurezza, qualità, ambiente, UNI-EN ISO.
9: Ocean Marine, la nautica per tutti. Via Consiglio d'Europa 42, 36 e 50 a Monfalcone. Oceanmarine.it.

0: Dal 24 al 27 settembre Tiare ti aspetta a Gorizia per Gusti di Frontiera, il più grande evento enogastronomico del Triveneto. 4 giorni tra sapori, emozioni e scoperte nel cuore del Friuli Venezia Giulia. Passa al nostro stand in Piazza del Municipio, iscriviti alla community Tiare e ricevi gadget esclusivi e drink gratuiti. Tiare on the road per Gusti di Frontiera. Le emozioni del territorio insieme a te. Maggiori informazioni su tiareshopping.com. Tiare on the road. Vivi il gusto, vivi le emozioni.
1: GT Service. T-shirt, gadget promozionali, abbigliamento anche da lavoro con tipografia digitale, anche in grandi formati, con i prezzi più competitivi del mercato. Guarda il sito gtservicegorizia.it, troverai tante idee stampabili. GT Service lo trovi in Corso Italia 191 a Gorizia. Chiamaci al 327 37 85 247.
2: Dal Golfo di Trieste alla Laguna di Grado, passando per Aquileia fino al Lago di Cavazzo. Dal 2 all'11 ottobre torna Barcolana 58 Presented by Generali. Le iscrizioni alla Coppa d'Autunno sono aperte su barcolana.it e se ti iscrivi partecipi al concorso Honda. In palio quest'anno una moto Honda VN7 Full Electric e uno scooter Honda SH125. Vivi gli eventi in tutto il Friuli Venezia Giulia, dalla Barcolana Sup a Grado, sabato 3 ottobre, fino alla grande festa del mare la domenica 11. Barcolana 58 Presented by Generali. Be Barcolana.
3: Alle scuderie del Castello di Miramare arriva l'imperdibile mostra Una Sfinge l'attrae. Massimiliano d'Asburgo e le collezioni egizie tra Trieste e Vienna. Dopo più di un secolo, una parte preziosa della collezione egizia di Massimiliano d'Asburgo ritorna eccezionalmente a Trieste dal Kunsthistorisches Museum di Vienna. Oltre 100 straordinarie opere raccontano il fascino senza tempo dell'antico Egitto. Fino al 1 novembre alle scuderie del Castello di Miramare a Trieste. Info e biglietti su miramare.cultura.gov.it.
0: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: guarda.
1: Da Area Frutta in via Giulia 35 a Trieste, la freschezza è di casa. Frutta e verdura di prima scelta, sempre fresca, tante offerte ogni giorno e tutta la convenienza che cerchi. E se non hai voglia di cucinare, passa da Area Food Gastronomia. Piatti pronti, preparati con i prodotti freschi dell'ortofrutta, da portare a casa o con servizio delivery. Consegne per privati e in grosso, sia di frutta e verdura che di gastronomia. Area Frutta compie 5 anni e ti aspetta con sorrisi, gentilezza e professionalità. Ortofrutta, aperta dal lunedì al venerdì non stop, 8:19:30, sabato 8:14, gastronomia 9:30:15, Area Frutta e Area Food Gastronomia, via Giulia 35, Trieste.
2: Radio.0 e il Tiare ti aspettano a Gorizia. Dal 24 al 27 settembre c'è Gusti di Frontiera, il più grande evento enogastronomico del Triveneto. Passa dallo stand Tiare, interviste live con Igor da Milano, omaggi, gadget e drink gratuiti. Vivi il gusto, vivi Gorizia con il Tiare e Radio.0. Vi aspettiamo!
3: La qualità e l'affidabilità giapponese di Honda Auto prendono il largo alla 58esima edizione della Barcolana. Honda è automotive partner della regata più grande al mondo e ti aspetta a Trieste insieme al campione di moto Gregorio Paltrinieri, ospite d'onore di Barcolana Nuota Powered by Honda. Dal 2 all'11 ottobre vieni in piazza Unità d'Italia. Scopri il nuovo Honda CRV Urban Edition. Prova la gamma elettrificata. Gioca e ritira il tuo gadget. Honda ti aspetta alla Barcolana. Tu cosa aspetti? Sette secoli di storia, tre frammenti unici, un racconto europeo, la mostra internazionale Il Vangelo di Marco, dal 13 settembre 2026 al 25 aprile 2027 a Palazzo Majdlik ad Aquileia. Per la prima volta dopo sette secoli potrete ammirare uno dei più preziosi codici dell'Europa medievale. L'esposizione è promossa e organizzata da Fondazione Aquileia. Info su ilvangelodimarco.org. E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.

0: Una buona serata da Barbara Salandri. Seconda giornata all'Assemblea Generale dell'ONU a New York. In primo piano oggi l'intervento del presidente iraniano Pezeshkian, che replica le dure accuse lanciate ieri da Trump nel suo discorso fiume. A margine dei lavori, faccia a faccia, Rubio Lavrov. Sentiamo Alessio Galea.
1: Non siamo i terroristi descritti da Trump, ma le vittime del terrorismo. Lo ha scandito il presidente iraniano Pezeshkian parlando all'Assemblea Generale dell'ONU. Poi ha mostrato le foto dei bambini uccisi nella scuola bombardata a Minab, accusando gli Stati Uniti di non rispettare la legge internazionale. In segno di protesta, la delegazione americana ha lasciato l'aula. Poi l'attacco sul nucleare, Israele alle bombe atomiche, pure mandano a noi gli ispettori, ha detto Pezeshkian, che da ultimo ha lanciato un segnale di apertura, pronti al dialogo ma senza accettare il linguaggio della forza. Diversi gli interventi oggi al Palazzo di Vetro di New York, in serata anche quello del ministro degli esteri Tajani. A margine dei lavori anche l'incontro tra Rubio e Lavrov. Abbiamo invitato Putin al G20 di Miami a dicembre, spero che accetti, le parole del segretario di Stato americano al termine del faccia a faccia con il ministro degli esteri russo.
0: Un elicottero russo ha violato lo spazio aereo polacco per 42 secondi, lo denuncia l'esercito, che fa sapere il volo è stato monitorato dai sistemi radar e sono decollati immediatamente i caccia, mentre le forze di terra sono rimaste in stato di allerta. La natura dell'incidente, protesta Varsavia, suggerisce che Mosca stia ancora mettendo alla prova la prontezza della nostra difesa aerea. Ora il gravissimo incidente sul lavoro avvenuto nella notte al Colosseo, uno dei siti archeologici più famosi al mondo. Morto un operaio di 22 anni. La Procura di Roma indaga per omicidio colposo. Una morte inaccettabile, sia fatta a piena luce, chiede la Premier Meloni. Il servizio è di Laura Supino.
2: Morire a 22 anni in un cantiere di lavori pubblici e in uno dei siti archeologici più importanti del mondo. La piaga delle morti sul lavoro si impone oggi alla ribalta per la morte di Andrea Moretti, operaio rocciatore specializzato in lavori in quota. Il ragazzo, originario della provincia di Teramo, è precipitato nel vuoto intorno alla mezzanotte mentre lavorava a 10 metri d'altezza alla posa del nuovo impianto di illuminazione del Colosseo. Inutili i soccorsi, la Procura di Roma ha aperto un'inchiesta legata al rispetto delle norme sulla sicurezza del lavoro. Si procede per omicidio colposo, al momento contro ignoti. In segno di lutto, il parco archeologico del Colosseo ha deciso di chiudere al pubblico il settore in cui è avvenuto l'incidente, ma poco dopo il ministro della Cultura Giuli, accogliendo anche le proteste dei sindacati, ha disposto la chiusura per tutto il giorno dell'intero monumento. Profondo dolore per una morte inaccettabile è stato espresso da Meloni, che promette ogni sforzo affinché tragedie simili non si ripetano.
0: Tornano ad invocare più sicurezza i sindacati. La vittima dell'infortunio mortale al Colosseo è ancora una volta un lavoratore inserito nella catena di un appalto pubblico, denuncia la CGIL, che sollecita la vita dei lavoratori venga prima delle logiche del turismo e del profitto ad ogni costo. Accelera l'economia italiana, lo certifica l'Ocse, che nelle prospettive economiche diffuse oggi ha rivisto al rialzo le stime sul PIL per il 2026, portandole allo 0,9%, ben 4 decimi in più rispetto alle previsioni di giugno. L'istituto parigino parla di economia italiana resiliente. Quanto all'inflazione, la stima è al 3% per l'anno in corso, per poi rallentare al 2,6% l'anno successivo. Dati positivi, mentre solo ieri il governo aveva accolto con rammarico le stime Istat sul rapporto deficit-PIL. Per un decimale l'Italia rimane nella procedura di infrazione per deficit eccessivo, una situazione che peserà sulla prossima legge di bilancio. La priorità resta il taglio delle tasse, conferma il ministro Giorgetti. Con 81 sì, 51 no e 7 astenuti, l'Aula del Senato ha dato il via libera definitivo al disegno di legge con delega al governo in materia di energia nucleare sostenibile. Una scelta coraggiosa e di buon senso, la definisce la Premier Meloni. Critiche le opposizioni, una follia economica, noi chiediamo investimenti in rinnovabili, reti e accumuli per abbassare i prezzi e ridurre la dipendenza dal gas. Gli italiani stanno già pagando il fallimento energetico di Meloni, attacca il leader di AVS Bonelli. Era stato bocciato due volte il 14enne che aveva organizzato un piano per accoltellare l'insegnante d'italiano all'interno di un istituto a Lamezia Terme, fermato prima dai carabinieri. Lo studente, che avrebbe raccontato le sue intenzioni in una chat di gruppo su Telegram coinvolgendo alcuni coetanei, aveva già nascosto l'arma nel bagno della scuola. A segnalare il rischio sarebbero stati gli stessi compagni, messi in allerta proprio dalla sua attività sui social. Un episodio, per fortuna con epilogo diverso, che arriva pochi giorni dopo l'accoltellamento di una professoressa a Roma da parte di un suo studente tredicenne. Siamo allo sport, serata decisiva nel cammino dell'Italia agli europei maschili di pallavolo. A Torino gli azzurri affrontano nei quarti la Finlandia, nel mirino la semifinale contro la Francia. Ce ne parla Gerardo De Vivo.
3: 6 vittorie in altrettanti incontri, 18 set conquistati, soltanto 4 persi. Miglior biglietto da visita non potrebbe presentare l'Italia per una sfida nella quale abbiamo tutto da perdere. Siamo i campioni del mondo in carica, argento agli ultimi europei, giochiamo davanti al pubblico amico contro una Finlandia sì rivelazione del torneo, ma comunque sulla carta a noi inferiore. Non pensa a tutto questo Fefe De Giorgi, che sottolinea la necessità di mettere in campo massima attenzione.
4: Adesso l'obiettivo non è di fare delle percentuali incredibili, ma aggiungere anche una battuta in più, un muro in più, una difesa in più, un'alzata in più.
3: Dal CT al capitano, Simone Giannelli è pronto alla battaglia.
5: Non sorprendiamoci se ci sarà una partita da fare punto a punto, perché è una di quelle partite dove ci salta i break.
3: Al Palavela, attesi 7500 spettatori, si inizia alle 21.05. Sullo sfondo l'eventuale semifinale contro i campioni olimpici della Francia, che ci batterono nel penultimo atto di Parigi 2024.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.
6: Vuoi rinnovare il tuo bagno senza stress? Con Adria Care pensano a tutto dall'A alla Z.
7: Sopralluogo gratuito, consulenza senza spese e ristrutturazione chiavi in mano. E in più trasporto gratuito. E non dimenticare, puoi ottenere fino al 50% di detrazione fiscale.
6: Scegli tre porte, pavimenti in laminato, gresso o legno, sanitari, docce, vasche, rubinetteria e mobili bagno di design.
7: Adria Care ti aspetta nello showroom in strada per Vienna 88 o Picina Trieste. Chiama lo 040 81 37 16 o visita adriacare.it. Adriacare, il tuo bagno come lo hai sempre sognato, senza stress.
8: Ti aspettiamo a Jesolo, in un posto dove i bambini si divertono e i genitori tornano bambini. Benvenuti alla Fabbrica della Scienza, dove tutto prende vita. Aperto tutti i giorni. Visita il nostro sito. Ti aspettiamo a Jesolo.
9: Sabato 26 con la nuotata delle falesie e domenica 27 settembre a Duino. Torna il 21esimo trofeo Generali Memorial Valeria Gerusina, insieme all'ottavo trofeo Conad Superstore Duino. Un appuntamento per tutti, tra natura e sentieri del Carso, trail competitivo di 7,15 km e marcia ludico-motoria da 4 o 7,15 km, anche con il tuo amico a quattro zampe. Partenza alle 9.30. Iscrizioni sul posto fino a mezz'ora prima della gara, oppure presso la reception della Conad di Duino e via Locchi a Trieste. Sport, territorio e solidarietà. Vivi anche tu la Coppa Mare Carso 2026. Sabato 26 e domenica 27 settembre a Duino.
10: Per info visita il sito asdgeneralitrieste.it.
11: Dal 1965 per ABO Pubblicità opera in Friuli, proponendo infinite soluzioni per ogni esigenza. Cartellonistica di ogni tipo, insegne luminose, stampa digitale, striscioni stradali, scritte e decorazioni su automezzi, vetrine e capannoni. Chiamalo 0432 66 88 83 oppure visita il sito perabo.it. E da oggi, novità! Stampiamo tutto su tutto! Personalizziamo abbigliamento e accessori, dalle t-shirt alle calzature. Con Perabo tutto si può.
12: Voglia di viaggiare, di studiare o lavorare in Francia o in un paese francofono? Di arricchire il tuo curriculum? Impara il francese. Vieni all'Alliance Française. I corsi stanno per partire. L'Alliance Française è nel cuore di Trieste, in piazza Sant'Antonio Nuovo 2. Un'isola francese dove troverai il corso che fa per te. In piccoli gruppi, per bambini, ragazzi e adulti. E corsi online. Unico ente certificatore in regione accreditato per le certificazioni, riconosciuto a livello internazionale. Ma è anche luogo di incontro e di cultura. Organizza cineforum e incontri con autori, mostre. Per informazioni, aftrieste.it.

0: Radio.0, la radio ufficiale della Pallacanestro Trieste, presenta domenica 27 settembre alle ore 16 la radiocronaca della partita Olimpia Milano-Pallacanestro Trieste, solo sulle frequenze di Radio.0 e in streaming su Radio.0.it.
1: È il momento giusto per regalare nuova luce al tuo viso. Al Centro Benessere Arcadia scopri Golden APG. Il trattamento dall'effetto lifting immediato stimola in profondità la naturale produzione di collagene, elastina e acido ialuronico per ridefinire i contorni, attenuare le rughe e illuminare l'incarnato. Risultato? Un viso più tonico, fresco e luminoso, già in pochi trattamenti. Prova Golden APG al Centro Benessere Arcadia in Corso Saba 28 a Trieste. Prenota ora allo 040 63 68 50. Con Arcadia, più giovane, più bella.
2: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli.
3: A settembre, Renault Clio full hybrid E-Tech, tuo a tasso zero. Tag 1 e 61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobiles Financial Services, info e condizioni in sede.
4: Da Auto Nord Fioretto, a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
5: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
0: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: www.meteoregione. A cura dell'OSMER, Osservatorio Meteorologico dell'ARPA Friuli Venezia Giulia.
1: Benvenuti all'appuntamento con il meteo del Friuli Venezia Giulia. In collegamento abbiamo l'ARPA, Francesco Sioni.
2: Buongiorno, ben ritrovati. Domani avremo l'arrivo di una veloce depressione da nord-ovest che comunque sarà temporanea e non porterà appunto particolare instabilità sulla regione. Poi da venerdì, andando verso il fine settimana, di nuovo tornerà l'anticiclone, quindi di nuovo totale stabilità. Ma vediamo nel dettaglio appunto la giornata di giovedì, che vedrà variabilità, cielo anche nuvoloso nel pomeriggio, con la possibilità di qualche locale pioggia o al più qualche rovescio, prima a partire dal Tarvisiano, e poi potrebbe interessare anche alcune zone dell'Isontino e del Carso più interno, ma comunque piogge deboli e molto localizzate e brevi. Sulla costa avremo vento debole da sud e poi in tarda serata e poi andando verso venerdì entrerà bora che sarà in generale comunque moderata venerdì e poi comunque nel pomeriggio tenderà a diventare brezza verso la costa. Venerdì una giornata ancora migliore, con cielo in prevalenza sereno un po' su tutte le zone, quindi totale stabilità. Per quanto riguarda le temperature, rimarranno appunto in linea con quelle di oggi, quindi massime attorno ai 22-24 gradi sulla pianura, sulla costa saremo attorno ai 20-23 gradi e comunque insomma andiamo verso un fine settimana in cui le temperature tenderanno di nuovo lievemente a rialzarsi e quindi torneremo con temperature nella norma del periodo.
1: Bene, grazie, ringraziamo Francesco Sioni dell'ARPA e ci sentiamo al prossimo collegamento.
3: A Città Fiera sono arrivati i saldi. Tantissimi negozi nel più grande centro commerciale della regione ti aspettano per uno shopping esagerato e a misura di famiglia. Scopri in anteprima le promo su cittafiera.it e seguici sui social. I saldi a Città Fiera ti aspettano.
4: Baby, pa che me stai chiamando?

0: Dal 24 al 27 settembre Tiare ti aspetta a Gorizia per Gusti di Frontiera, il più grande evento enogastronomico del Triveneto. 4 giorni tra sapori, emozioni e scoperte nel cuore del Friuli Venezia Giulia. Passa al nostro stand in Piazza del Municipio, iscriviti alla community Tiare e ricevi gadget esclusivi e drink gratuiti. Tiare on the road per Gusti di Frontiera, le emozioni del territorio insieme a te. Maggiori informazioni su tiareshopping.com. Tiare on the road. Vivi il gusto, vivi le emozioni.
1: Ci sono cose che si fanno ancora a mano, con il tempo e la cura che meritano. Torna Saperi e Sapori FVG. 2 weekend con gli artigiani del territorio, tra casa, moda, idee regalo e i sapori della nostra tradizione. Pezzi unici, raccontati da chi li ha fatti. Ti aspettiamo dal 2 al 5 e dal 9 al 12 ottobre, Padiglione 8 di Casa Moderna, Udine Fiere. Vieni a riscoprire il meglio dell'artigianato del Friuli Venezia Giulia.
2: È tempo di rinnovare la tua casa. Da Zoanelli Serramenti trovi serramenti in alluminio, in legno alluminio e in PVC. Ampia scelta di porte interne e porte blindate e cancelletti di sicurezza. Tutti i prodotti sono garantiti da marchi di eccellenza e qualità italiana. Vieni a visitare il nostro showroom in via Rossetti 51 e approfitta delle detrazioni fiscali. Chiama allo 040 36 81 46. Da Zoanelli Serramenti, l'eccellenza è di casa.
3: Da venerdì 25 a domenica 27 settembre vi aspettiamo ad Aquileia per le giornate europee del patrimonio. Open Day dei cantieri di scavo, aperture straordinarie, visite guidate, archeologia sperimentale e la terza edizione della rievocazione storica Aquileia Splendida Civitas. Programma completo su discoveraquileia.com e fondazioneaquileia.it.
4: Cercate un rimedio naturale ai vostri problemi di salute? Ogni lunedì alle 11.45 su Radio.0 c'è Naturalmente in Salute, offerto da La Bottega delle Spezie, in via Combi 12, a Trieste.

0: Dal Golfo di Trieste alla Laguna di Grado, passando per Aquileia fino al Lago di Cavazzo. Dal 2 all'11 ottobre torna Barcolana 58 Presented by Generali. Le iscrizioni alla Coppa d'Autunno sono aperte su barcolana.it e se ti iscrivi partecipi al concorso Honda. In palio quest'anno una moto Honda VN7 Full Electric e uno scooter Honda SH125. Vivi gli eventi in tutto il Friuli Venezia Giulia, dalla Barcolana Sup a Grado, sabato 3 ottobre fino alla grande festa del mare la domenica 11. Barcolana 58 Presented by Generali. Be Barcolana.
1: Ricamificio Spillo, il ricamo che ti distingue.
2: Realizzazione di ricami su qualsiasi supporto tessile, personalizzazione di capi di vestiario, abbigliamento sportivo o da lavoro, toppe, stemmi, arredi tessili e accessori.
1: Il ricamificio Spillo ti aiuta anche nella progettazione e nel disegno.
2: Vai sul sito ricamificiospillo.it e troverai tante belle idee da personalizzare.
1: Il ricamificio Spillo lo trovi a Gorizia, in via Aquileia 36.
2: Il ricamo che ti distingue.
3: Divertimento acquatico per tutta la famiglia a Warm Bad Villak. Scivoli, rafting sui gommoni, piscina per bimbi piccoli e una piscina olimpionica per gli amanti del nuoto. Qui non ci si annoia mai. Visitate anche la nostra spa con saune, bagni turchi, rituali hammam, trattamenti viso e corpo per farsi coccolare. Dove? Alle terme di Warm Bad a Warm Bad Villak. Siamo aperti ogni giorno dalle 9 alle 22. Ci vediamo presto a Warm Bad Villak. Prenotatevi online per un accesso garantito su kernterme.com.

0: Il nostro obiettivo è ridarti il sorriso. Primadent, la clinica dentale giusta per te.
1: Impianti, chirurgia dentale, rigenerazione ossea, protesi, otturazioni, ortodonzia invisibile, estetica dentale e tanto altro. Esperienza, professionalità, affidabilità e nuove tecnologie per garantire al cliente la massima soddisfazione.
0: Chiedici subito un preventivo. Ci trovi a 1 chilometro dal confine di Rabuiese a Scofie, in Slovenia. Seguici sul sito clinicaprimadent.si o sui nostri social.
2: Dal 1965, Perabò Pubblicità opera in Friuli, proponendo infinite soluzioni per ogni esigenza. Cartellonistica di ogni tipo, insegne luminose, stampa digitale, striscioni stradali, scritte e decorazioni su automezzi, vetrine e capannoni. Chiama lo 0432 66 88 83 oppure visita il sito perabo.it. E da oggi, novità! Stampiamo tutto su tutto. Personalizziamo abbigliamento e accessori, dalle t-shirt alle calzature. Con Perabò tutto si può.
3: Sabato 26 con la nuotata delle falesie e domenica 27 settembre a Duino torna il 21esimo trofeo Generali Memorial Valeria Gerusina insieme all'8° trofeo Conad Superstore Duino. Un appuntamento per tutti tra natura e sentieri del Carso, trail competitivo di 7,15 km e marcia ludico-motoria da 4 o 7,15 km anche con il tuo amico a quattro zampe. Partenza alle 9:30. Iscrizioni sul posto fino a mezz'ora prima della gara oppure presso la reception della Conad di Duino e via Locchi a Trieste. Sport, territorio e solidarietà. Vivi anche tu la Coppa Mare Carso 2026. Sabato 26 e domenica 27 settembre a Duino.
0: Per info visita il sito asdgeneralitrieste.it.
4: Radio.0, la radio ufficiale della Pallacanestro Trieste, presenta domenica 27 settembre alle ore 16 la radiocronaca della partita Olimpia Milano Pallacanestro Trieste, solo sulle frequenze di Radio.0 e in streaming su Radio.0.it.
5: Cerchi soluzioni per vivere meglio?
6: Trovale in Casa Moderna a Udine Fiere. Nei primi due weekend di ottobre scopri proposte e consigli per una casa e un giardino confortevoli, sicuri e a risparmio energetico.
5: Ti aspettiamo dal 2 al 5 e dal 9 al 12 ottobre insieme alla terza edizione di Saperi e Sapori, il bello e il buono del saper fare in Friuli Venezia Giulia.
4: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Ricamificio Spillo. Il ricamo che ti distingue.
1: Realizzazioni di ricami su qualsiasi supporto tessile. Personalizzazioni di capi di vestiario. Abbigliamento sportivo o da lavoro. Toppe, stemmi, arredi tessili e accessori.
0: Il ricamificio Spillo ti aiuta anche nella progettazione e nel disegno.
1: Vai sul sito ricamificiospillo.it e troverai tante belle idee da personalizzare.
0: Il ricamificio Spillo lo trovi a Gorizia, in via Aquileia 36.
1: Il ricamo che ti distingue.
2: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli.
3: A settembre, Renault Clio full hybrid tech, tuo a tasso zero. Tag 1 e 61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobiles Financial Services, info e condizioni in sede.
4: Da Auto Nord Fioretto, a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
5: Ocean Marine è una marina situata in una postazione strategica, riparata e con un comodo parcheggio. Alaggio, rimessaggio esterno ed interno, ormeggio e altre operazioni accessorie. All'interno della Ocean Marine è possibile svolgere in proprio le lavorazioni sulle imbarcazioni con tariffe competitive. Lo svago è garantito dalla presenza di due clubhouse con piscine, bar e ristoranti. Ocean Marine è la prima marina in Friuli Venezia Giulia che ha ottenuto le certificazioni in materia di sicurezza, qualità e ambiente UNI EN ISO. Ocean Marine, la nautica per tutti. Via Consiglio d'Europa 42, 36 e 50 a Monfalcone. Oceanmarine.it.
6: Sabato 26 con la nuotata delle falesie e domenica 27 settembre a Duino torna il 21esimo trofeo Generali Memorial Valeria Gerusina insieme all'ottavo trofeo Conad Superstore Duino. Un appuntamento per tutti tra natura e sentieri del Carso, trail competitivo di 7,15 km e marcia ludico motoria da 4 o 7,15 km anche con il tuo amico a quattro zampe. Partenza alle 9:30. Iscrizioni sul posto fino a mezz'ora prima della gara oppure presso la reception della Conad di Duino e via Locchi a Trieste. Sport, territorio e solidarietà. Vivi anche tu la Coppa Mare Carso 2026. Sabato 26 e domenica 27 settembre a Duino.
7: Per info visita il sito asdgeneralitrieste.it.

0: zia Giulia.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
2: No, in senso lato.
1: Perché sei nuda, io mi sento un ladro, tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
2: Devi darmi tempo.
1: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: Trieste Next, il festival della ricerca scientifica organizzato dal Comune di Trieste e dall'Università di Trieste, torna in Piazza Unità dal 25 al 27 settembre. La forma del pensiero, interazioni tra cervelli e intelligenze, per parlare di intelligenza artificiale, innovazione tecnologica, salute, ambiente, 3 giorni di conferenze, seminari, laboratori, spettacoli teatrali e il premio Trieste Next Science Book of the Year. Gli esperimenti e i laboratori scientifici in Piazza Unità d'Italia sono curati dagli enti al protocollo Trieste Città della Conoscenza e venerdì mattina dedicati alle scuole primarie e secondarie della regione. Per informazioni e prenotazioni, Trieste Next.
1: GT Service. T-shirt, gadget promozionali, abbigliamento anche da lavoro con tipografia digitale, anche in grandi formati, con i prezzi più competitivi del mercato. Guarda il sito gtservicegorizia.it, troverai tante idee stampabili. GT Service lo trovi in Corso Italia 191 a Gorizia. Chiamaci al 327 37 85 247.
2: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
3: Dal 24 al 27 settembre Tiare ti aspetta a Gorizia per Gusti di Frontiera, il più grande evento enogastronomico del Triveneto. 4 giorni tra sapori, emozioni e scoperte nel cuore del Friuli Venezia Giulia. Passa al nostro stand in Piazza del Municipio, iscriviti alla community Tiare e ricevi gadget esclusivi e drink gratuiti. Tiare on the road per Gusti di Frontiera. Le emozioni del territorio insieme a te. Maggiori informazioni su tiareshopping.com. Tiare on the road. Vivi il gusto. Vivi le emozioni.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 22 e 19 minuti.
2: Quando sei con me, il cielo sai che c'è, mi ricorda l'estate.

0: Voglia di viaggiare, di studiare o lavorare in Francia o in un paese francofono? Di arricchire il tuo curriculum? Impara il francese. Vieni all'Alliance Française. I corsi stanno per partire. L'Alliance Française è nel cuore di Trieste, in piazza Sant'Antonio Nuovo 2. Un'isola francese dove troverai il corso che fa per te, in piccoli gruppi, per bambini, ragazzi e adulti, e corsi online. Unico ente certificatore in regione accreditato per le certificazioni, riconosciuto a livello internazionale, ma è anche luogo di incontro e di cultura. Organizza cineforum e incontri con autori, mostre. Per informazioni, aftrieste.it. Dal 24 al 27 settembre Tiare ti aspetta a Gorizia per Gusti di Frontiera, il più grande evento enogastronomico del Triveneto. 4 giorni tra sapori, emozioni e scoperte nel cuore del Friuli Venezia Giulia. Passa al nostro stand in Piazza del Municipio, iscriviti alla community Tiare e ricevi gadget esclusivi e drink gratuiti. Tiare on the road per Gusti di Frontiera, le emozioni del territorio insieme a te. Maggiori informazioni su tiareshopping.com. Tiare on the road. Vivi il gusto, vivi le emozioni.
1: Cerchi soluzioni per vivere meglio?
2: Trovale in Casa Moderna a Udine Fiere. Nei primi 2 weekend di ottobre scopri proposte e consigli per una casa e un giardino confortevoli, sicuri e a risparmio energetico.
1: Ti aspettiamo dal 2 al 5 e dal 9 al 12 ottobre insieme alla terza edizione di Saperi e Sapori, il bello e il buono del saper fare in Friuli Venezia Giulia.
3: Il nostro obiettivo è ridarti il sorriso. Primadent, la clinica dentale giusta per te.
4: Impianti, chirurgia dentale, rigenerazione ossea, protesi, otturazioni, ortodonzia invisibile, estetica dentale e tanto altro. Esperienza, professionalità, affidabilità e nuove tecnologie per garantire al cliente la massima soddisfazione.
3: Chiedici subito un preventivo. Ci trovi a 1 chilometro dal confine di Rabuiese a Scofie, in Slovenia. Seguici sul sito clinicaprimadent.si o sui nostri social.

che io sia maledetto. Dai, non fare la stupida. Fammi un sorriso, che la noce

0: Radio.0 e il Tiare ti aspettano a Gorizia. Dal 24 al 27 settembre c'è Gusti di Frontiera, il più grande evento enogastronomico del Triveneto. Passa dallo stand Tiare, interviste live con Igor da Milano, omaggi, gadget e drink gratuiti. Vivi il gusto, vivi Gorizia con il Tiare e Radio.0. Vi aspettiamo!
1: GT Service. T-shirt, gadget promozionali, abbigliamento anche da lavoro con tipografia digitale, anche in grandi formati, con i prezzi più competitivi del mercato. Guarda il sito gtservicegorizia.it, troverai tante idee stampabili. GT Service lo trovi in Corso Italia 191 a Gorizia. Chiamaci al 327 37 85 247.
2: Dal Golfo di Trieste alla Laguna di Grado, passando per Aquileia fino al Lago di Cavazzo. Dal 2 all'11 ottobre torna Barcolana 58 Presented by Generali. Le iscrizioni alla Coppa d'Autunno sono aperte su barcolana.it e se ti iscrivi partecipi al concorso Honda. In palio quest'anno una moto Honda VN7 Full Electric e uno scooter Honda SH125. Vivi gli eventi in tutto il Friuli Venezia Giulia, dalla Barcolana Suppa Grado, sabato 3 ottobre, fino alla grande festa del mare la domenica 11. Barcolana 58 Presented by Generali. Be Barcolana.
0: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: I'm selfish.
1: Entri, ti emozioni. Vivi l'esperienza di You Me Design Place Hotel, l'hotel in centro a Trieste, a pochi passi dal mare, Piazza Unità e dai maggiori luoghi di interesse. You Me è un hotel 4 stelle, realizzato dall'archistar Simone Micheli per la famiglia dei Borin Hotels, con forme e materiali che sono in grado di trasmettere il concetto You Me, dove non ti sentirai un ospite, ma un protagonista del tuo soggiorno. Potrai scegliere tra due suite, due junior suite e le camere deluxe, con la possibilità di usufruire della spa privata con sauna, bagno turco e doccia emozionale, con tutti i comfort e la colazione a buffet nella sala degli specchi. Prenota la tua vacanza in centro a Trieste e scegli lo You Me Design Place Hotel in via Mazzini 3, youmehotel.it. Un'esperienza indimenticabile.

Credi davvero non ci abbia mai messo la faccia? Vorrei soltanto sapessi che non è un granché. Cercavi le differenze tra me e una condanna. Ora che

Radio.0, la radio ufficiale della Pallacanestro Trieste, presenta domenica 27 settembre alle ore 16 la radiocronaca della partita Olimpia Milano-Pallacanestro Trieste, solo sulle frequenze di Radio.0 e in streaming su Radio.0.it.

nuovi, una casa da disfare, vecchie scatole routine, insomma niente di speciale. Chissà se abbiamo detto tutto o se il silenzio vale il doppio, perché d'amore non si muore, sai, si muore senza.

0: di emozioni con Radio.0.
1: È mezzanotte e 4 minuti.
0: Punto Zero FM.